0: orario.
1: Sono le 2:03.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni '80.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: Classic Extended Version, l'evoluzione della house music.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2:59.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80.

0: Sono le 4.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

Noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: orario. Sono le 4 e 52 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
6: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes, back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back, let's go.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. 1976,

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Back to
2: back.
3: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
1: Let's go.
0: Heavy rotation.
1: Tante hits.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records. I dischi della Radio Ina.

0: patata. Come pompa questa radio.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
1: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. 1976 Records. I dischi della Radio In.
1: I dischi della Radio In.
0: 1976 Records. 45 anni di storia.
1: 45 anni di storia.

0: Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: puntata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Back to back.
2: Heavy rotation.
0: Heavy rotation.
3: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: patata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
2: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: ...1976 Records, i dischi della radio in
3: 45 anni di storia della radio.

0: orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

Canta in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. Ottanta in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità: si recano per la prima volta nella delegazione americana anche Jean Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati possa esserci anche un alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
6: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili balistici da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karga, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Contemporaneamente in Yemen si riaccendono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi, con un bilancio che conta già decine di vittime. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
9: Con voce flebile la madre di Lorena Isceri cede ai microfoni dei giornalisti e conferma: i parenti, le amiche avevano consigliato di denunciarlo, ma lei non voleva danneggiarlo. Sotto shock le comunità di Firenze, dove viveva, e del paese natio. In Puglia, Squinzano ha proclamato il lutto cittadino per i funerali della 46enne manager del marketing farmaceutico uccisa dall'ex Federico Vella, che non accettava la fine della relazione e non ne faceva mistero sui social. A rientro a Firenze lui le è atteso un agguato nel garage di casa. L'ha colpita, legata, rinchiusa nel bagagliaio di un'auto. Da lì Lorena riesce a chiamare con il cellulare il 112. Parte una corsa contro il tempo per localizzare e fermare l'auto, che viaggia sulla 1 verso il viadotto Lora, dove Vella si ferma e la coglie al telefono. Quando alla fine gli agenti lo raggiungeranno, appena gettato Lorena dal cavalcavia, forse ancora viva, lo stabilirà l'autopsia. Invano parte una concitata trattativa per trattenere l'uomo, che prima di gettarsi nel vuoto riesce anche a mandare un sms alla madre della vittima e a parlare con la propria di madre, confessando.
6: Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma. L'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle condizioni dell'attivista poco prima di intraprendere il delicato viaggio a bordo di un'aeroambulanza che l'avrebbe dovuto riportare ieri pomeriggio in Italia. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. I nerazzurri vincono 3-2, i giallorossi 2-1 dopo essere stati sotto fino al 90esimo. E questa sera altro big match, Juventus-Milan. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di due reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
3: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
2: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino carne secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
10: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
2: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
6: L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, ieri battuta la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 di Istanbul le azzurre si giocano il titolo contro la Turchia, padrona di casa, e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 10:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Unanime il no degli altri partiti ad una possibile coalizione. Fa eccezione una formazione di sinistra che condivide con l'AfD l'obiettivo del riallaccio delle relazioni con la Russia. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Prendete provvedimenti all'unanimità senza destra né sinistra affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato tra le lacrime da Franco Asceri, il padre di Lorena, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha rapita chiusa nel bagagliaio dell'auto e gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello, lanciandosi poi dallo stesso cavalcavia. Reagire uniti, ogni vittima è una sconfitta per tutti, ha assicurato la premier Meloni, che ha ammesso: davanti a tragedie come quella di Lorena nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Noi ci siamo e faremo la nostra parte, ha assicurato anche la segretaria del PD Schlein. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Il 32enne già in passato aveva manifestato atteggiamenti minacciosi e violenti nei confronti di alcuni componenti della famiglia dell'ex compagna e del fratello. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio Patata, scalda la tua giornata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 10
2: 10 10
1: Raffica da 10 10 grandi hit di tutti i

0: questa è Radio Patata.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata. Benedetto chi l'ha inventata.
1: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Superstar. Superstar. Superstar. Un viaggio emozionante. Un viaggio emozionante. Nell'universo musicale.

0: orario. Sono le 11.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, terza giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato, Inter e Roma danno spettacolo, rimontano in extremis e battono Napoli e Atalanta rispettivamente 3-2 e 2-1. Per i nerazzurri di Chivu, sotto di due reti fino al 58esimo, ci pensa il solito Lautaro, che apre e chiude le marcature interiste. In mezzo la firma di Thuram, soddisfatto il tecnico.
5: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che la nostra identità, senza snaturarci per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo.
4: Partito simile in quel dell'Olimpico, con la Roma di Gasperini che sotto di un gol fino all'89esimo rimonta nel recupero con Hermoso e Sulé, una prestazione che al di là del risultato avrebbe reso comunque felice il mister giallorosso.
6: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla. Sicuramente per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
4: Con 3 vittorie su 3 le due squadre si prendono la testa della classifica stabilendosi a 9 punti, di segno opposto alla Fiorentina che cade per la terza volta di fila. Questa volta il KO arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 il turno di Bologna Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Alla vigilia l'allenatore rosso-nero Amorim elogia Spalletti e il suo calcio, mentre il tecnico di Certaldo è concentrato sulla gara dello Stadium.
7: La squadra sembra pronta per giocarla questa partita qui. Questa settimana ha fatto vedere che è andata a creare situazioni nuove, a parlare di cose fatte, ma di impegno per migliorare, per metterci anche qualcosa di migliore e di diverso di quelle partite già fatte.
4: In Serie B vincono su Tirol, Ascoli ed Empoli contro Catanzaro, Benevento e Carrarese. Oggi in campo altre 12 squadre, tra cui Cesena, Mantova e Modena Avellino. Domani il terzo turno verrà chiuso da Palermo Sampdoria. Voltiamo pagina, Formula 1 a Monza. Gasly sorprende tutti e si prende la pole. Il francese partirà davanti a Russell e Piastri. L'emozione di Briatore, manager Alpin, a Sky.
8: Erano 16 anni che il team non aveva una pole position, per cui è una grande soddisfazione per il team, per tutti. Per Pierre ha fatto un super lavoro, Franco. Ma abbiamo visto, oggi eravamo molto molto competitivi, per cui eravamo lì, mancava un decimo, l'ho detto a Sanchez, l'ho detto, per me facciamo la pole oggi, la pole è arrivata.
4: Quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton, promette battaglia invece Kimi Antonelli, nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
9: Ovviamente ci sarà tanto da recuperare, però credo che il passo che abbiamo dimostrato nelle prove libere sia molto buono, quindi sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
4: Semafori verdi alle 15. Europei di volley, l'Italia liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Ascoltiamo Paola Egonu e il CT Julio Velasco.
10: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
11: Il sentimento è di orgoglio, io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di questa ragazza, glielo ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
4: Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. In chiusura il tennis US Open, attesa per Carlos Alcaraz, in campo dalle 20 contro Tommy Paul, in palio i quarti di finale. Domani la lotta tra Zverev e Dardi ricorda con lo stesso obiettivo. Il tedesco vincitore del Roland Garros ha avuto la meglio sul cileno Tabilo. Fuori invece Cobolli, superato in 4 set dal belga Bloch. Ed è tutto dallo sport.
12: Siamo tutti italiani.
13: Siamo tutti italiani.

Patata, come pompa questa radio! Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: preferita e Radio Patata.
1: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein che ha illustrato le sue proposte. Accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e come previsto solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Tutte le hit Italia ritmate 80-90 2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Bianco, rosso e verde.
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato.

0: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.
1: Dimmi, c'è la

0: Ringrazio. Sì. Ringrazio. Qui a Modena lo sapete che alla fine dello spettacolo si usa fare qualche bis, insomma. Ho fatto questo destra-sinistra come bis di alleggerimento. E adesso faccio un altro pezzo che mi sembra uno dei più significativi che abbiamo scritto in questi ultimi anni.
1: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina su

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Siamo tutti italiani.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

Kings.

0: bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina su Radio Patata. La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Tra poco. Warm up. Primi giri. Su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13 e 5 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin, colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. Nella delegazione americana anche Gene Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio ieri col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati ci sia anche un possibile alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
7: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. E nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia, Anhalt. Favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
9: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi. Quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi, mentre le altre formazioni resterebbero fuori per via dello sbarramento al 5%. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate, finanziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale. E tra due settimane ad andare al voto saranno il Mecklenburg-Pomerania Anteriore e la capitale della Germania, Berlino.
7: Insieme per Lorena Isceri è il tema dell'iniziativa promossa per questa sera dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro. L'evento partirà dalla via dove la 45enne abitava e dove è stata rapita dall'ex Federico Vella, che poco dopo l'ha uccisa gettandola da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, dal quale si è suicidato lui stesso. Ieri ha accorato appello alle forze politiche del papà di Lorena, Franco Isceri: prendete provvedimenti tutti insieme affinché tragedie come questa non accadano più. Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con tre grandi appuntamenti: prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Allacciate le cinture, perché la domenica sportiva non concede pause e promette spettacolo. Alle 15 al Tempio della Velocità di Monza si accendono i motori del Gran Premio d'Italia, stravolto dalla polla sorpresa di Pierre Gasly su Alpine. Dietro al francese arrembano Russell e Piastri, mentre in quarta e quinta i due Ferrari Leclerc e Hamilton, spinti dalla marea rossa sugli spalti. Il bolognese leader del mondiale della Mercedes, Antonelli, penalizzato dal cambio della Power Unit, promette bagarre nonostante l'ultimo posto in griglia.
10: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
2: Alle 18 la febbre agonistica si trasferisce poi a Istanbul, dove l'Italia di Velasco e la Turchia si giocano il titolo europeo di volley femminile, nonché il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il testimone passerà al calcio. Alle 20:45 la copertina è tutta di Juventus Milan. Allo stadio le squadre di Spalletti e Amorim sono pronte a prendersi la scena dopo il sabato da cardiopalma di Inter e Roma. Motori, volley, calcio, oggi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
11: Warm up.

Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patatosi della settimana.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

Calo, che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

sì, perché dici parli di sport, però bisogna sempre specificare il calcio. Soprattutto, sopra ogni cosa, nello surace da questa parte dei microfoni, di Master J ad aprire. E adesso. Capolavoro.

in collaborazione con DJ Spin in questo coinvolgente emotivo In The City, una perla urban underground che ci accompagnerà in una sorta di viaggio sonoro tra il sound della strada con una bella batteria incalzante, una linea di basso travolgente, qualcosa che è destinato ad accendere le piste da ballo, perché poi c'è la voce, la strumentazione che si fondono davvero molto bene, dando vita a un singolo destinato sicuramente a diventare un punto fermo, specialmente per chi ama la musica house. Le 14:19, dicevamo, ben ritrovati, l'appuntamento di oggi. Un saluto come sempre alle emittenti collegate con noi in Piemonte, gli amici di Radio Villa Sound che poi ci ritrasmetteranno in replica.

la prima uscita ufficiale del leggendario gruppo di Detroit per una nuova etichetta, la Glitterbox Recordings. Detto questo, amici, siamo giunti alle ore 14:30 e parlavamo di Milano, che si conferma ancora una volta la città più cara d'Italia. Ce lo dice il Codacons, che ha pubblicato la consueta indagine sui listini al dettaglio in vigore nelle principali città italiane. L'analisi dell'associazione prende in esame

il 42% in meno rispetto al capoluogo lombardo. Il podio delle città più care del paese lo completano Bolzano, dove la spesa per le 33 voci è di 652 euro, Aosta e Bologna, dove ci vogliono poco più di 640 euro. Al sud emergono in positivo questi prezzi: 474 euro a Catanzaro e 464 a Palermo. La parte dei servizi è composta da 13 elementi diversi, con voci che riguardano bar, parrucchieri, pizzerie, dentisti e cinema, proprio per fare alcuni esempi. A Milano i servizi costano 491 euro contro i 262 di Napoli. Aosta e Bolzano superano entrambe i 452 euro, mentre Palermo si ferma a 292. Sugli alimentari invece le distanze rimangono ampie ma meno estreme. Per comprare frutta, verdura, carne, pesce e altri generi alimentari inseriti nel paniere, la spesa è di poco superiore ai 200 euro in ben 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze, tutte del nord o centro Italia. Il totale scende a circa 100

6. Passando alla carne, a Firenze c'è il prosciutto crudo più salato, in media 41 euro al chilo. Trieste poi spicca per i costi di zucchine di un taglio capelli donna. Per le zucchine siamo sui 3 euro al chilo, mentre per il secondo, quindi il taglio capelli donna, si va oltre i 33 euro. Solo il taglio, attenzione. Per lavare l'auto la spesa varia da un minimo di 8,50 euro ad Ancona fino a un massimo di 21 euro a Bolzano, mentre se si necessita di un dentista per un'otturazione conviene andare a Palermo. Qui bastano 71 euro contro i 176 di Aosta. Per la pizza meglio sedersi ai tavoli di Catanzaro. Lì bastano circa 10 euro a differenza dei quasi 15 di Bolzano. Per il cinema il consiglio è di andare a Bari, dove il costo medio del biglietto è di 7,3 euro, evitando Bologna, quasi 12 euro. E l'analisi del Codacons prende anche in esame le spese per gli animali domestici, altra voce che incide pesantemente sui bilanci di milioni di famiglie. Per quanto riguarda il servizio di vaccinazione presso un veterinario, il costo medio varia da un minimo di 29,50 euro a Napoli fino a un massimo di 63 a Milano, mentre per la toilettatura del cane si spendono 24 euro a Bari e Catanzaro, quasi 50 euro ad Ancona. Quindi, amici miei, nonostante i costi, comunque Milano continua ad attrarre capitali e anche persone, no? Perché poi è la tipica città che offre servizi che purtroppo il resto del paese fatica a garantire, no? In primis ci metto un mercato del lavoro sostanzialmente dinamico, magari hai anche possibilità di carriera, no? Alte possibilità di carriera, stipendi mediamente superiori alla media nazionale, poi i trasporti che comunque funzionano, le connessioni internazionali di sicuro continue, un'offerta di intrattenimento di alto livello, quindi alla fine dei conti i servizi, se li vuoi, li paghi, punto e basta, funziona così, però.

parcheggiante molto molto moderno. E beh, dai, apprezzato moltissimo per la sua energia contagiosa da pista da ballo. Poi vabbè, ci sono i soliti puristi del caso che notano che il tutto si basa su ritornelli familiari piuttosto

rispettando peraltro anche la melodia iconica di Patrice Rushen, andando peraltro anche a modernizzare le percussioni. Bel progettino. Nell'appuntamento di oggi non ci resta che attendere. Parlavamo di questo signore che ha tentato di strozzare il vicino in aereo. E allora raccontiamo di questo signore che è stato legato con diversi giri di nastro adesivo al suo sedile dopo che ha dato in escandescenze durante un volo di American Airlines, decollato da Dallas e diretto a New York. Un 67enne dell'Arizona è stato ammanettato da altri passeggeri dopo che ha cominciato a gridare e ha tentato di strozzare a mani nude il suo vicino. Secondo alcuni testimoni avrebbe cominciato a gridare parolacce e insulti razzisti. A quel punto sarebbero intervenuti due passeggeri, ex agenti delle forze dell'ordine, che hanno preso lo scotch e lo hanno bloccato alla sua sedia partendo dalla testa, poi le braccia e il busto. Gli hanno anche chiuso i polsi insieme con delle fascette fornite dagli assistenti di volo. L'uomo non si è però lasciato bloccare, anzi ha tentato di reagire. E pare peraltro che quest'ultimo abbia anche morso la mano a chi cercava di bloccarlo. Il volo è stato comunque costretto a cambiare rotta ed è atterrato a Baltimora. Una volta che il volo ha toccato terra, a bordo sono saliti agenti delle forze dell'ordine e dell'FBI che hanno arrestato, questa volta ufficialmente, l'uomo e lo hanno portato via. Poi il volo è ripartito per la destinazione prevista. Mamma mia! No, ma effettivamente sembra una trovata pubblicitaria, no? Perché alla fine io vorrei sapere chi è quella persona che ha portato lo scotch in aereo in America a settembre. Ah, perché poi alla fine sai com'è? Da scocciatore a scocciato il passo è molto molto breve, no? Da scocciatore a scocciato è un attimo. E vabbè, cose dell'altro mondo, no? In Italia già sarebbe

anche l'energia propulsiva dell'house rispetto anche tante volte ad arrangiamenti molto complessi. Double the Funk, 14:53 i minuti. Amici, ormai siamo alla sesta ondata di calore dall'inizio di un'estate che sembra non finire mai, anche se le temperature durante il giorno schizzano di ben 6-8 gradi sopra la media anche in questo inizio del

nel Foggiano, in Calabria e sul versante adriatico abruzzese. In pianura attenzione alla canicola che è già esplosa nel bolognese, dove in questi giorni si sfioreranno i 36 gradi. Non si sa fino a quando, diciamo così, anche se io ho letto anche degli articoli che riguardano questo fenomeno El Niño, questo riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico che sta un po', diciamo così, alterando i modelli climatici globali, che sta raggiungendo livelli di forte intensità, e quindi alla fine dei conti gli esperti dicono che se va avanti così, io mi auguro che sia una bufala, se va avanti così, dicono gli esperti, avremo un inverno fin troppo mite, quindi un inverno con temperature nettamente al di sopra dei valori stagionali, anche di 4-5 gradi, il che non è poco. E quindi chiaramente l'effetto potrebbe essere molto molto

che nel 2000 insomma campionava un successo trascinante, tipicamente disco del 1979 dei Black Ivory. Sto parlando di questo capolavoro di Barbara Tucker, accreditata come Miss Barbara Tucker, con la presenza vocale di un tale Daryl Bonneau, un brano che divenne un enorme successo nei club, raggiungendo anche la prima

0: con Nello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Se sei anziano, bisogna ammetterlo, è così, la vita purtroppo scorre.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare per il

impresso nella mente sin dal primo ascolto. Ring ring ring. Le 15:08 minuti, ben ritrovati, la nostra seconda ora insieme, come sempre all'inizio di ogni ora salutiamo le emittenti che sono con noi anche oggi, in Piemonte Radio Villa Sound che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7 in FM DAB per tutta la regione, in Calabria gli amici di Radio Medua Movida, Radio Amore Catanzaro e poi le nostre digital radio. rtaplanet.eu, radio1000cuori.ca, Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate, dalla piattaforma laut.fm, gli amici di .radioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici in Calabria di Radio Antenna Ionica. Da oggi diamo ancora una volta

www.radiocomunitaria.org. Detto questo, parlavamo insomma della regione Emilia-Romagna che ha deciso di fare un regalo ai genitori perché ha aperto le scuole primarie già da una settimana, dallo scorso 31 agosto, in anticipo rispetto all'apertura ufficiale prevista a metà settembre. L'obiettivo? Sostenere i genitori che devono anche tornare al lavoro. Un progetto gratuito su base volontaria finanziato dalla regione con 3 milioni di euro e che coinvolge 150 scuole in 42 comuni. A Bologna hanno aderito 1700 bambini in 22 scuole e sono tutti un po' entusiasti di questa sperimentazione a sostegno delle famiglie, come ha dichiarato il sindaco. La scuola deve anche saper cambiare e adattarsi ai bisogni dei genitori, perché fare coincidere la vita familiare con il lavoro d'estate è veramente impossibile. Parlo chiaramente del sindaco di Bologna. La sfida adesso è rendere il progetto Settembre Insieme strutturale e quindi estenderlo ad altri comuni dell'Emilia-Romagna. E magari, chissà, un domani la cosa potrebbe anche espandersi in altre regioni, no? Per i genitori questa cosa potrebbe essere un aiuto preziosissimo, perché di solito per i bambini le vacanze durano 3 mesi, mentre per i genitori molto meno. E non tutti, ovviamente, hanno una rete familiare di supporto. Poi vabbè, ci sono quelli che

di produzione musicale. Le 15 minuti, una manciata di secondi. Attenzione cari, perché tra poco parleremo, mamma mia, ancora la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Mamma mia, che schifo. Raffaele

perfetto esempio di Jack in House, funky, energica, caratterizzata da groove ipnotici, suoni caldi, venature disco, capaci di muovere agevolmente il dance floor, una traccia che arriva

settimana tornerà in prima serata su Canale 5. I primi concorrenti a essere stati ufficializzati sono Alex Belli e Gwendalina Tavassi. Come nell'ultima stagione, al timone ci sarà Ilari Blasi, fresca peraltro

forma, hai capito? Ma insomma, pare peraltro che comunque i primi due, ormai è ufficiale, ripeto, saranno Alex Belli e Gwendalina Tavassi. Dovrebbero chiamarlo Grande Fratello dei Falliti, perché praticamente se questa gente appartiene al rango dei VIP, noi poveri comuni mortali apparteniamo alla Royal Family, no? Che ne pensate voi che state ascoltando la radio? Ormai siamo lontani anni luce, no, dal vero Grande Fratello dei primi anni 2000. E comunque già questi primi due nomi ci fanno capire

nuova canzone. James Poole nell'appuntamento di oggi alle 15:32 minuti, una manciata di secondi. Attenzione, perché parlavamo del nuovo trend, anche perché chiaramente si parla di no comfort ma originalità del soggiorno, proprio per rendere l'esperienza del viaggio memorabile. Questa cosa chiaramente lambisce le intenzioni, le idee di viaggio dei giovani, delle nuove generazioni, e secondo una piattaforma inglese globale di viaggi con sede nel Regno Unito, tra

forse perché gli hotel tradizionali sono tra loro molto simili, non hanno una personalità, mentre questi alloggi, decisamente peregrini, valgono il viaggio e rimangono impressi nella memoria e nei social. E quindi qui secondo me i nuovi viaggiatori amano fare esperienze e quindi preferiscono vivere in posti fuori dal solito, amano staccare la spina proprio perché ci si sente quasi avulsi dalla realtà, e quindi è chiaro che secondo me stanno così le cose e stante così le cose l'industria del turismo in Italia dovrà rivedere le sue offerte in Italia, e non solo secondo me, perché magari le offerte non possono basarsi più solamente su hotel con piscina oppure posti con negozi con oggetti turistici, perché chiaramente se cambia la domanda deve cambiare per forza l'offerta, punto e basta, è così. Per cui le nuove generazioni hanno deciso di cambiare l'idea di viaggio, quindi non più un posto con tutti i comfort dove riposarsi, dove essere serviti, riveriti, ma location originali, no? Come

esperienza. Detto questo, torniamo alla musica. Traccia davvero molto molto bella. Qui si martella alla grande. Matteo Dentone, I'm Not Spotify.

È un brano che ironizza su una situazione che spesso infastidisce i DJ, no? Tipo i frequentatori dei club che si avvicinano alla console per richiedere dei brani che gli stessi ascoltano dai propri telefoni, no? E quindi qui, insomma, I'm not

Electro House e sicuramente anche la supervisione di Armand Van Alden per questa traccia Crazy Talk Space Cowboy nell'appuntamento di oggi. Gran bel riascolto questo qui. Dunque cari, Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Pare che sia stato aggredito da due giovani di 20 e 24 anni che sono stati denunciati dopo avere minacciato Fabrizio Corona chiedendogli 500 euro e dandogli appuntamento in zona Città Studi a Milano. Corona si è presentato

posto, l'altro è riuscito inizialmente a fuggire. E secondo quanto riportato da Repubblica e Il Giorno, il ventenne fermato sarebbe figlio di un noto giornalista televisivo e restano da chiarire i motivi dell'aggressione. Ditemi quello che volete, ma io qui non ci vedo niente di chiaro, a parte che con 500

chiese il riscatto per se stesso, mi pare di 10.000-20.000 euro, no? Poi da uno come Corona ti aspetti queste altre cose. Cioè, un'estorsione da poveracci, 500 euro, ma dai, ma su via. Il figlio del giornalista, del noto giornalista che chiede 500 euro, ma quanti anni c'ha? Altro che 20, 15 anni. Danny Parton. E aspettiamo anche lo spiegone a falsissimo, eh?

buongiorno ai 125 BPM in tonalità, se vi interessa, di sol maggiore, fondendo elementi house di matrice quasi quasi anni 90, motivi basati su accordi staccati, frequenze basse molto ruvide.

Motivo storico molto apprezzato per le sue euforiche melodie di pianoforte con i campionamenti vocali carichi, pregni di soul, il ritmo garage house incalzante, una meraviglia. Peraltro chiaramente il sample era tratto da due brani, in primo Inner Life dagli anni 80 e poi un brano dei primi anni 90. Adesso sto andando chiaramente un po' a tentoni, faccio leva sulla mia memoria, già insomma un po' così, è un po' altalenante, no? Allora, 15 quasi e 57 minuti, i vostri messaggi al 328 44 66 911. Saluto il mio amico Ivan che mi ascolta dalla provincia di Venezia e programma di oggi, mi ha scritto, tu te ne stai tranquillo alla radio, io invece alle ore 18, Italia-Turchia, finale europeo di volley femminile, ore 20 e 45, neanche la Juventus, no, non gliene può fregare di meno. Italia-USA World Cup Basket Femminile, canottiera, mutande, frittatona di cipolle, birra gelata e rutto libero. Complimenti! In effetti, sono molti che stasera non...

del tifoso in questione possa fare anche un bel regalo, no? Ai tifosi, chi lo sa, chi lo sa. Dicevamo di quello che sta accadendo in Giappone, miei cari, perché dopo una vasta indagine governativa giapponese è emerso che oltre un terzo dei single del paese, tra 15 e 39 anni, non ha intenzione di sposarsi. A frenare le nozze sono soprattutto i timori per la stabilità economica e il desiderio di preservare il proprio tempo libero e gli interessi personali. Tra i celibi e le nubili interpellate, oltre il 60% del totale, oltre il 35,1% ha dichiarato di non volere convolare a nozze, il 37,5% auspica un matrimonio futuro, mentre solo il 9,5% lo vorrebbe al più presto. E ora qualcuno magari starà dicendo che i giapponesi sono solamente una massa di depressi, di solitari, che non sono da prendere esempio perché là in Giappone non ci si gode la vita, troppa solitudine e quant'altro, ma io non mi sento di biasimarli assolutamente, perché sposarsi deve essere sempre, anzi usiamo il condizionale, dovrebbe essere sempre una scelta di sentimenti. Purtroppo, dato che per forza di cose lo si fa o lo si dovrebbe fare da giovani,

Era la storia di un uomo completamente esausto dalle incessanti richieste della sua compagna e stanca di giorno per il duro lavoro necessario a mantenere il suo stile di vita

L'anno di grazia è il 1986 con questa band tedesca Hong Kong Syndicate, grande successo all'epoca, esattamente 40 anni fa. Domenica 6 settembre 2026, sono le ore 16:11, l'incipit della nostra terza ora insieme. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Solito imbecille che vi parla da questa parte dei microfoni fino alle ore 20, come sempre in onda sulle emittenti del circuito, in Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RV.

www.radiopatata.eu, Radio Patata ascoltabile dalle piattaforme classiche o dalla piattaforma Laut.fm, dalle app dedicate, insomma, Radio Millecuori.ca, gli amici di .radioveneto.altrevista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici di Radio Antenna Ionica in Calabria, e poi da oggi abbiamo dato anche il benvenuto ormai agli amici di Radio Messina. Per ulteriori informazioni basta andare sul sito www.

Tra non molto parleremo di questo weekend, per molti un weekend di controesodo, però sappiate che dall'altro lato 10 milioni di italiani sono già partiti da qualche giorno.

per lui sicuramente è capitato raramente di sottoscrivere un disco parola per parola, non nel senso vago del mi parla, ma proprio riga per riga. E quindi con Vita, Morte e Miracoli a J-Ax è successo tutto questo. Nuovo

qualcosa comunque di diverso rispetto al passato per quanto riguarda J-Ax, visto che il country è diventato una uniforme quando magari lo era il trap qualche anno fa, e quindi J-Ax l'ha indossata senza accorgersi che forse tradiva se stesso sostanzialmente. Però alla fine dei conti questo tradimento è piaciuto non solo a noi operatori del settore, ma anche ai fan. Detto questo, amici, attenzione, e da una parte quindi abbiamo detto che questo weekend è un weekend da bollino nero, weekend di controesodo, dall'altro lato 10 milioni di italiani sono partiti da qualche giorno e secondo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio settembre è il mese ideale perché si spendono in media 760 euro a testa, molto meno di quanto si spende ad agosto. Quasi 3 milioni di italiani faranno una vacanza breve, diciamo un long weekend, mentre 3 arriveranno a soggiornare anche 5 giorni. Gli altri invece faranno una vacanza di oltre una settimana e beati loro, va. A settembre il 41% dei viaggiatori sceglie il mare, seguito dalle città d'arte per il 26% e la montagna per il 18%. Il 71% rimarrà in Italia, mentre il 23% andrà in qualche paese europeo e

In testa alla classifica abbiamo Spagna, poi la Francia e la Grecia. A viaggiare sono soprattutto gli over 55, che sarebbero il 42% dei viaggiatori. Nella fascia 35-54 anni il 35%. Per la scelta dei soggiorni gli italiani scelgono gli alberghi nel 30% dei casi, le seconde case nel 25% e i B&B nel 17% dei casi. A seguire ci sono anche le case in affitto nell'11% dei casi, gli agriturismi per il 6% e i villaggi vacanze o resort. E quindi forse anche per il cambiamento climatico settembre è il mese per molti migliore per fare le vacanze, soprattutto per quella gente che cerca pace, relax, belle giornate, al momento anche bollenti, e quindi i tempi sono cambiati, non solo quelli climatici e conseguentemente anche i tempi delle vacanze estive, perché non tutti possono fare le vacanze ad agosto, c'è chi è costretto e magari anche chi preferisce farle a settembre, perché poi c'è meno gente, i prezzi sono più abbordabili, il mare è bellissimo, le città d'arte te le godi senza folla e magari anche per chi va in montagna c'è un rischio ridottissimo di incontrare overtourism. La nuova di LP, tornata informissima.

0: con un atteggiamento che sfida le convenzioni e sicuramente anche lei autrice affilata, capace di distillare emozioni molto particolari. Ma LP, da oltre 10 anni, una delle cantautrici più interessanti a livello internazionale. Le 16:23 minuti, una manciata di secondi, attenzione perché tra poco parleremo di un tizio che ha subito il 4º furto nel giro di un anno e che aveva preso una decisione un po' particolare. Via.
1: Gold Music Box.

4 che rappresentava un po' l'undicesimo 33 in studio. E lo ricordo molto bene questo lavoro perché fu il primo disco in cui Tozzi firmava interamente i testi e le musiche dopo la separazione artistica dallo storico paroliere Giancarlo Bigazzi. Tant'è che poi comunque Tozzi si distinse per l'equilibrio e la maturità vocale. Disco peraltro anche trascinato dal singolo Io muoio di te, che vinse l'allora Festival Bar. Equivocando, le 16:28 i minuti nell'appuntamento di oggi, subisce il quarto furto nel giro di un anno ed espone un biglietto rivolgendosi al ladro: se hai bisogno di soldi ti do un lavoro. Protagonista di questa iniziativa è tale Matteo Boscolo Bragadin, uno dei titolari di un bar, un esercizio della località balneare di Sottomarina di Chioggia. Siamo nel veneziano.

Così ha affisso un cartello nel locale in cui cerca un dialogo con i ladri. Ti ricompro la fettatrice. Se io non lavoro, tu non troverai più nulla da rubare. Se ti servono soldi, posso offrirti un lavoro. Per portare via il resto, ha raccontato, hanno svuotato uno scatolone dai sacchetti di patatine e lo hanno riempito di quello che si sono portati via. Di whisky non capiscono nulla, hanno preso una bottiglia invecchiata 5 anni, quella a fianco era invecchiata 10. Adesso la stagione è praticamente finita, dopo che è andata come è andata non è stata una bella estate per appunto il proprietario di questo bar, che si ritrova senza affettatrice e con altri 1500 euro di merce sottratta. Però lui vuole offrire un lavoro al ladro o ai ladri. Ma scherzi? Lavorare? A rubare non si rischia nulla, il ladro fa il ladro perché chiaramente non vuole lavorare e gli piacciono i soldi facili, punto e basta. Questa si chiama istigazione al lavoro e nel nostro paese dei balocchi rischi di finire in galera per una roba.

Eccolo qua il nuovo singolo per quanto riguarda Miley Cyrus, anche se non vuole più che sia chiamata Miley Cyrus, perché dice che quel cognome fa parte del passato. Solamente Miley, visto che l'artista ha cambiato volto ancora una volta, ha cambiato anche etichetta discografica e ha scelto per l'occasione un look più dance pop, più che mai, insomma, inedito per lei. E secondo me, queste quattro foto che ho sul mio monitor, questa veste le sta addosso alla perfezione. Comunque questo motivo è figlio di una nuova epoca, come dicono quelli bravi, di empowerment femminile, dove le artiste non sembrano avere più paura di osare. È come se Miley Cyrus avesse, diciamo così, commissionato il sound di Lady Gaga con il canto electropop di Dua Lipa. Via, a me ha fatto questa impressione. Nuovo singolo per Miley Cyrus, anzi solamente Miley, nell'appuntamento di oggi, le 16:34. Amici, ancora i vostri messaggi WhatsApp al 328 44 66 911. Scrivete tranquillamente, noi siamo qui, leggeremo i vostri messaggi. E attenzione, perché tra non molto parleremo di agosto 2026, che a quanto pare è stato un mese interessante per il cinema italiano. Intanto Fred De Palma.

Chiaramente la cover di questo nuovo singolo di Fred De Palma non poteva che essere una vecchia sua foto, insomma, ancora ragazzino, e un motivo che abbraccia una dimensione un po' particolare, no? E c'è chiaramente un ritmo coinvolgente, un testo però dal peso importante, dal peso specifico importante, perché chiaramente ragazzino racconta la storia di chi cresce in mezzo a tante difficoltà, di chi cresce tra i vicoli, le periferie urbane, e quindi classico ragazzino che si muove bene tra le difficoltà quotidiane e la ricerca di un riscatto sociale e personale. Fred De Palma che è tornato. Ecco, diciamo che l'artista ha aperto e chiuso l'estate italiana, almeno da un punto di vista legato al calendario, perché Fred De Palma ha aperto le danze con La Testa Gira e ha chiuso il tutto con Ragazzino. 39 minuti al di là delle ore 16 e agosto 2026 si chiude con numeri importanti, numeri record per il cinema italiano, con un incasso complessivo di oltre 68 milioni e mezzo di euro, in crescita del 220% rispetto allo stesso mese del 2025 e un aumento del 120% sul 2024. A trainare il box office sono soprattutto tre titoli importanti: Oceania al primo posto, poi Odissea di Christopher Nolan, che ha superato i 54 milioni di euro, e Spider-Man Brand New Day con oltre 36 milioni. E il buon andamento del mese conferma la tendenza di un cinema sempre più aperto per ferie, con le sale italiane capaci di attirare il pubblico anche nel bel mezzo dell'estate. Però al di là di tutto, io penso che se fanno le offerte giuste la gente al cinema ritorna, no? Perché poi non è che puoi spendere 50 euro a botta per 4 biglietti più i popcorn, la bibita. Ecco, se magari portano i biglietti a 3,50 euro, 4 euro, e è chiaro che mandi a quel paese lo streaming e al cinema ci torni ben volentieri, no? Anche perché la gente vuole vedere prodotti interessanti, prodotti nuovi, però 10 euro per un biglietto è un furto. Punto e basta. E quindi così facendo la gente si rifugia nelle piattaforme, così anche se il film fosse un film del cavolo non ha buttato un salasso e si passa il tempo così. Punto e basta.

sto celebrando me stesso. Voi direte perché? Perché sia questa canzone e sia quella degli Hong Kong Syndicate sono stati tra i primi motivi che 40 anni fa suonavo in radio, senza parlare però, chiaramente. Questa è mitica, si intitola Rumors, in Social Club, qui su di noi. Buon pomeriggio.

subito e fece quasi quasi da apripista al genere New Jack Swing, fondendo R&B e ritmi hip hop decisamente coinvolgenti. Rumors, capolavoro che vi abbiamo regalato alle 16:46. Ben ritrovati, buon pomeriggio. Tra non molto parleremo ancora del fenomeno del riscaldamento globale. Intanto

dopo essere apparsa, anche nell'episodio di apertura di una serie di successo di Amazon Prime, mi pare si intitolasse Off Campus, una roba simile, facendo impennare gli streaming, portando la sua musica all'attenzione di milioni di nuovi ascoltatori. Nell'appuntamento di oggi, altra bella novità, 10 minuti dall'arrivo delle ore 17, amici, torniamo a parlare del riscaldamento globale che è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà di quasi 2 gradi. La maggior parte degli altri scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo di Parigi. Il fenomeno El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. Questo è il monito del segretario generale dell'ONU. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. La scienza non lascia spazio a dubbi, il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato il segretario generale dell'ONU. L'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Non ho mai sperato come adesso che queste cose siano davvero delle bufale. E comunque, più che il pianeta, secondo me, è l'umanità che è in pericolo, perché il pianeta ne ha passate di peggio, ne ha viste situazioni peggiori a iosa, quindi semmai il pianeta può sopravvivere a noi, noi a lui no. Quindi è chiaro, il pianeta ha milioni di anni, ne ha viste di cotte e di crude, civiltà magari anche peggio della nostra. Sta di fatto che magari il pianeta sicuramente rimane, avrà bisogno di qualche centinaia di migliaia di anni per riprendersi, ma alla fine il pianeta ci sarà. E quando magari sarà nuovamente pronto, darà la possibilità ad altre specie di poterlo usare.

uguale a Fred De Palma, no? Massimo Di Cataldo, tratto da un lavoro davvero molto molto bello, si chiamava proprio Anime, pubblicato esattamente 30 anni fa. Oltre 400.000 copie vendute quando i dischi si vendevano sul serio, 3 dischi di platino, e si beccò un'accoglienza calorosa dal pubblico giovanile, ma non solo, perché giudizi misti anche dalla critica, in effetti specializzata, e brani lodati per la forte orecchiabilità, per delle melodie curate, la capacità anche di intercettare i sentimenti non solo del pubblico adolescenziale ma del pubblico in generale. E questa versione poi fu ricantata, appunto, come abbiamo sentito, con il mitico Yu Sundur, che aveva raggiunto la notorietà grazie al brano Seven Seconds con Nene Cherry qualche anno prima. Stiamo per chiudere anche quest'altra ora e chiudiamo con la novità di Lost Frequencies.

0: alle 17 e 2 minuti.
1: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.

0: ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!
1: Toglietegli il microfono!

qui solo per intenditori, eh? Fat Larry's Band, siamo nel 1982, un ottimo prodotto soul, R&B, sicuramente una melodia orecchiabile, irresistibile, il tipico soul groove funky di Philadelphia, il cosiddetto Philly Soul, e anche un momento R&B forse un po' troppo zuccheroso, però davvero alla grande, con l'uso marcato anche dei sintetizzatori tipici

da questa parte dei microfoni, tra non molto parleremo delle nuove location, dei matrimoni, vigneti, castelli, abbazie. Salutiamo come sempre ad ogni inizio ora le emittenti che sono con noi in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto RVD 87.7 in FM DAB per l'intera regione, in Calabria gli amici di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida per la piana di Gioia Tauro tutta fino alle porte di Vibo Valentia e anche per una buona parte dell'area dello stretto tra Reggio e Messina. E poi per quanto riguarda le digital radio rtaplanet.eu, Radio Mille Cuori.ca, Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate o dalla piattaforma Laut.fm, gli amici di Punto Radio Veneto, Punto Altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici

ansTV.it e poi sede centrale Skylab 91, che trovate al portale skylab91.altervista.org. Tra non molto, amici, come già detto, parleremo delle nuove location dei matrimoni, un nuovo trend che nasce dalle scelte delle star e dei VIP, ma ne parliamo tra pochissimo. Via!

cose non mi sono piaciute di questa traccia. La prima è la durata, perché praticamente qui hanno scomodato Uelo, Alvaro Soler, Eroi Paci per una canzone di appena 2 minuti e 10 secondi, e poi il fatto che una traccia così dovevi farla uscire in piena estate. Punto. Per il resto è un ottimo motivo, dai. Qualcosa che racchiude la sensazione sospesa di quelle giornate che magari lentamente si accorciano, l'aria che cambia, ti accorgi che alcuni momenti diventano ricordi da custodire, però per la melodia io questo motivo lo avrei fatto uscire anche a metà luglio, via, tra metà luglio e fine luglio, comunque in piena estate. 17 e 14 i minuti, le nuove location dei matrimoni, vigneti, loft, castelli, abbazie, nuovo trend che nasce dalle scelte dei VIP e delle star. A confermarlo è il rapporto sul settore nuziale 2026 del portale matrimonio.com. Si cercano location che raccontino qualcosa della vita degli sposi. Per esempio il matrimonio di Aurora Ramazzotti, Gigio Donnarumma, anche Dua Lipa, che sono avvenuti in ville di campagna storiche, location romantiche ed eleganti, richieste nel 23% dei casi. Altra location romantica, poetica, originale, è il matrimonio nei vigneti. Possibilmente la coppia è appassionata di vini e delle atmosfere rupestri, scelta fatta dal 34% degli sposi italiani. Invece il 19% delle coppie sceglie un matrimonio minimalista e contemporaneo dentro uno spazio in stile industrial. Altra scelta è quella del matrimonio in serra tra piante e bouquet di fiori, e qui ci sono allestimenti e decorazioni accurate, adatte per cerimonie sia estive che invernali. Anche il matrimonio sulla spiaggia è un must per il 4% delle coppie italiane, e sono sempre di più i beach club di lusso con grandi terrazze panoramiche e confortevoli aree lounge. Quindi pronunciare il sì in riva al mare è un desiderio di tante coppie. Anche perché comunque il matrimonio non è solamente un atto in sé per sé, ma è anche un luogo giusto dove celebrarlo, e quindi le location per matrimoni più gettonate dalle coppie puntano in questo caso all'esperienza personale e, perché no, strizzando l'occhio alle cerimonie appunto delle celebrities. E quindi la location dei matrimoni, come vedete, sta diventando più importante quasi quasi del matrimonio in sé per sé. Quindi il tutto poi si dipana tra antiche ville, vigneti, castelli, e quindi il dove ci si sposa diventa centrale. Role model.

singolo del cantautore americano, singolo di successo I Hopes 3000 con Role Model, un brano che funge peraltro da anticipazione di quello che sarà il suo attesissimo terzo album in studio. Una traccia questa che ha segnato una tappa importante per l'artista, debuttando anche positivamente nella mitica Billboard Hot 100, della mitica classifica americana. Attenzione cari, tra poco parleremo del compianto Peppino Di Capri, che ha lasciato uno strano testamento. Pensate un po' che gli avvocati stanno arzigogolando, perché ha guadagnato meno di ciò che si può immaginare con un patrimonio

chissà quanti l'hanno ricordata, eh? Joe Sarnataro e Asciutto Pazzo Padrone, che poi era l'alter ego rock di Edoardo Bennato sostanzialmente. Joe Sarnataro era il progetto musicale creato nel 1992 proprio da

dobbiamo parlare di questa faccenda che riguarda Peppino Di Capri, no? Che ha lasciato questo testamento un po' particolare, scritto male, gli avvocati stanno elucubrando tantissimo, e Roberta Stoppa, prima moglie di Peppino Di Capri, ha acceso proprio lei i riflettori sull'eredità del cantautore. Peppino ha guadagnato meno di quello che si può immaginare, il suo patrimonio è stato gestito molto male. Gli ultimi anni poi sono stati impegnativi relativamente alla gestione delle difficoltà legate alla sua salute. Queste le parole della Stoppa in una intervista al Corriere della Sera. Gestire la successione inoltre per lei sarà un disastro, per

Coppa di Capri, scrisse Roberta in una notte mentre lei dormiva. E a quanto pare Peppino di Capri la svegliò per chiederle se poteva chiamarla con il suo nome. E lei dice: accettai proprio perché fra noi non c'erano screzi e non mi importava che parlasse di tradimento. I due si erano conosciuti a un party ad Ischia. Leggo ancora il virgolettato: Peppino mi vide, chiese il mio nome in giro, cominciò a chiamarmi a gran voce attraverso la sala. Mi girai e lui non mi sembrò un granché. Suonava nell'orchestra, era emaciato, poco affascinante, ha raccontato. Poi però si incontrarono da capo poco prima di Natale, quando lei andò a vederlo in un locale in cui suonava. Alla fine della serata, dice, mi accompagnò alla mia pensione, dove non era permesso portare uomini. Rimanemmo sui gradini a parlare per ore e sera dopo sera così nacque l'amore parlando. I due si sposarono nel 1961. All'inizio i due vivevano mangiando un panino con la mortadella al giorno. La debolezza era tanta che l'impeto della passione lasciava il passo alla tenerezza. E a quanto pare, insomma, lei in quegli anni, per stare al suo fianco, rinunciò al cinema. Ok, però comunque abbiamo scoperto poco effettivamente di questo strano testamento. Sicuramente avremo di che parlare nelle prossime settimane, che poi mi piacerebbe sapere la signora cosa c'entra col testamento, no? Erano divorziati da anni, ma alla fine dei conti la signora non è né la prima né l'ultima divorziata con figli, non è un erede del marito, è un'ex moglie. Vabbè, alla fine dei conti attenderemo dalla sua viva voce eventualmente novità su questa faccenda un po' criptica che riguarda il testamento di Peppino di Capri, punto e basta. E secondo me non vorrei che, sai, i soldi Peppino se li fosse bevuti a champagne. Comunque la stoppa, lei sì che ha usufruito bene dei soldi dell'ex marito nel boom degli anni 60. E purtroppo tutto torna quando una persona in effetti non può più difendersi e riaffiorano magari tante oscurità. Alex Warren.

un pezzo che segna un cambio di passo rispetto alle classiche ballate emotive di Alex Warren, un inno energico, un giro di basso funky, un tocco disco, un'atmosfera da club quasi quasi in chiave moderna. Tra le altre cose, Alex Warren ha pubblicato questo nuovo singolo proprio per mettere in risalto l'energia dance e anche la collaborazione alla chitarra con Nile Rodgers. Altra novità che già vi stiamo segnalando da qualche giorno, Emerald Eyes alle 17:32 minuti. Attenzione, perché tra poco parleremo di una indagine

punta su sentimenti quotidiani, fragilità, dubbi, piccoli gesti affettuosi e con un lessico semplice però orientato a ricercare una connessione profonda con l'ascoltatore, anche se effettivamente molti, diciamo così, hanno criticato lo stile di Ligabue, forse la copia di se stesso, ma tant'è, insomma, alla fine è così. 17:36 minuti, amici, i vostri messaggi al 328 44 66 911. Un abbraccio lo mando, arriva direttamente in quel di Milazzo dove c'è il mio amico Rino Cuppari che è all'ascolto e a quanto pare è stato rapito letteralmente da questa gara fantastica per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1, una gara fantastica a Monza con la vittoria memorabile di questo bravo pilota italiano, rivelazione, ecco, cara Ferrari, prendi esempio. Kimi Antonelli, partito dalle retrovie per una penalizzazione, è stato bravissimo perché ha rimontato tutti e superato anche il compagno di scuderia Russell. Anvedi, è così, magari ne parleremo più tardi anche all'interno del punto sportivo del weekend. Troveremo alle ore 18:30 il nostro amico e collega Giovanni Pirrotta dalla redazione del Medua News. Amici, sempre meno residenti, più anziani, figli in calo e neanche i migranti basteranno a colmare il deficit tra morti e nuovi nati. E questa l'Italia di un futuro non troppo remoto in base alle previsioni dell'Istat inserite in un report che guarda da qui al 2080. Tra 55 anni l'Italia conterà infatti oltre 13 milioni di residenti in meno. Tra solamente 24 anni invece, nel 2050, il calo sarà di 4 milioni. Dai 59 milioni di oggi si passerà quindi a 55 fino ad arrivare a 45,8, con uno scenario che tra le altre cose non risulta essere omogeneo. Le aree interne, soprattutto nel mezzogiorno, continueranno infatti a perdere popolazione più rapidamente dei centri urbani. E c'è anche peraltro un aspetto

quello che riguarda l'invecchiamento di una Italia spopolata trainato dall'ingresso nell'età anziana delle generazioni del baby boom. E così, parallelamente al calo della popolazione, aumenterà anche l'età media, che passerà dai 46,9 del 2025 ai 51 anni del 2050, con gli over 65 che raggiungeranno il 34,5% del totale. La quota di 15-64 anni si ridurrà inoltre al 55,3%. Il calo della popolazione in questa fascia di età definita come lavorativa ridurrà inoltre la disponibilità di forza lavoro. Al contempo crescerà la partecipazione al lavoro. Resta quindi un'Italia destinata a invecchiare, peraltro non certo in compagnia. Tra il 2025 e il 2050 il numero delle persone che vivono sole aumenterà del 16% ed è una crescita che riguarderà soprattutto le età più avanzate oltre le donne. Nel 2025 infatti su 10 milioni complessivi di individui soli quasi il 47% ha almeno 65 anni. Entro il 2050 potrebbero arrivare a rappresentare il 57% delle persone senza nessuno. Una dinamica questa che per l'Istat spiega anche l'incremento del numero delle famiglie e della loro riduzione media. Nel 2050 oltre 4 famiglie su 10 saranno senza nuclei, cioè senza la presenza di relazioni di coppia o di tipo genitore-figlio. Inoltre, sempre nello stesso anno scende anche il numero di chi ha figli. Le coppie senza prole saranno di più rispetto a quelle che hanno bambini. E quindi un calo delle nascite che si scontra anche con un altro dato, l'aumento dei decessi. Nello scenario rappresentato dall'Istat, fino al 2030 i nuovi nati saranno stabili, 355.000 annui, poi il calo, 335.000 nel 2050, 281.000 nel 2080. E insomma, io mi chiedo solamente una cosa. Mi chiedo se chi ci governa, al di là di quello che può essere l'orientamento politico, mi chiedo se chi ci governa si renda davvero conto di quello che sta accadendo. E se sì, cosa sta facendo concretamente per affrontarlo? E se qualcosa sta facendo, almeno che ce lo spieghi e che ci faccia capire. Perché poi ovviamente qui andiamo avanti tra stipendi da fame, precarietà del lavoro, pensioni da fame, per non parlare del fatto che i giovani non sono messi in condizioni di creare una famiglia. Più che altro magari ci saranno le risorse, ecco. Ci saranno le risorse al posto degli italiani. No, ma in futuro tanti, tanti, tanti, tra tanti, tanti, tanti, tanti anni sarebbe bello esserci per capire.

volevo davvero ringraziare il mio amico Rino Cuppari che stamattina mi ha fatto ricordare questa canzone che io già conoscevo, ma sai com'è, ogni tanto la mente va in catalessi e non ricorda magari l'uscita di Primizie, così, no? 1984, questo motivo di questa band pop funky britannica Animal Nightlife, con questa Mr. Solitaire, che comunque ottenne il plauso della critica tanti anni fa per questo jazz pop molto sofisticato e arioso, con questa eleganza brit funky fluida, molto raffinata. Alla fine dei conti comunque è un brano che si muoveva con tanta disinvoltura, tanta eleganza jazz, con venature pop, atmosfere molto tropicali, una strumentazione curata, e che te lo dico a fare, va? Comunque un abbraccio lo mando anche al mitico Giuseppe Ingiustria, perché poi stamattina con Rino Cuppari ci siamo ritrovati a disquisire via WhatsApp mentre ascoltavamo un programma mixato. Pensa un po', potenza della radio, qualcosa di eccezionale, e programma mixato curato da Giuseppe Ingiustria. Via, ecco. Chiaramente per chi ascolta da Messina saprà di chi stiamo parlando, no? Uno dei DJ sicuramente con alle spalle oltre 40 anni di programmi mixati e 40 anni di attività anche radiofonica. 17:49 i minuti nel nostro appuntamento di oggi. Tra poco, amici, parleremo di un caso politico e giudiziario, l'acquisto da parte della Comunità di Madrid di un attico di lusso da oltre 6 milioni di euro.

ritorno di questa icona pop mondiale Jisoo, che ha deciso di inaugurare con questo suo nuovo singolo Click un nuovo capitolo di quella che è la sua carriera da solista, per questa traccia pop romantica che racconta quel momento raro in cui due persone provenienti da mondi diametralmente opposti si incontrano e tutto va semplicemente non a quel paese ma al posto giusto. Poi vabbè, l'epilogo può essere anche, diciamo così, diverso, no? Ma le aspettative è chiaro che sono ben diverse. Detto questo, amici, attenzione, perché è diventato un caso politico e giudiziario, quindi l'acquisto da parte della Comunità di Madrid di questo attico di lusso da 6,3 milioni di euro, destinato, secondo il governo regionale, a fare da ufficio temporaneo della governatrice durante i lavori nella sede della Real Casa de Correos. L'immobile nel cuore di un quartiere chic nella capitale è tuttavia destinato urbanisticamente a uso residenziale esclusivo e non può essere usato come ufficio. Una polemica esplosa dopo che il País, il famoso quotidiano, ha rivelato che la società pubblica Planifica Madrid aveva acquistato un attico di lusso di 485 metri quadrati con una terrazza di 200 metri quadri attraverso un'agenzia immobiliare specializzata in immobili di prestigio. Per lo scandalo che ne è derivato, data la crisi di alloggi nella capitale, la Comunità di Madrid ha deciso di mettere l'attico in vendita insieme ad altri immobili pubblici, sostenendo che i proventi saranno destinati alla ricostruzione degli incendi che hanno colpito, diciamo così, la regione. Ma la decisione non ha sedato le polemiche, la vicenda è approdata in tribunale. Un giudice istruttore di Madrid ha aperto un'inchiesta sulla base di un esposto del

praticamente in questo caso presente, insomma, questo casino, questa faccenda un po' intricata, un po', diciamo così, farraginosa. In effetti fanno ridere un po' gli italiani che si indignano per la politica estera e poi magari per quella italiana se ne fregano altamente. Comunque, a Madrid sono dilettanti perché in Italia si sarebbero inventati una legge fatta apposta per giustificare l'acquisto di questo attico, magari per poi suddividerlo in loft e guadagnarci ancora di più. In

Ora tutto quello che volete, no? Nelle semifinali degli europei femminili di pallavolo l'Italia ha battuto alla grande la Polonia con il risultato di 3-7-1, si è qualificata per la finale che sta per cominciare e contro la Turchia, ma io dico, no? A parte che va bene così, è giusto che l'Italia emerga in qualche disciplina sportiva, visto che calcisticamente ormai rasentiamo l'oblio più totale, ma potevate farla anche alle ore 20, alle ore 21, porcaccia la miseria, ma un povero speaker disgraziato come il sottoscritto deve anche combattere con la concorrenza sportiva. E vabbè, breve storia.

0: domenica pomeriggio dalle 14 alle 20 con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!
1: Quello che ti avete sotto, se gentilmente, Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande.

anni nella mia vita, insomma, radiofonica, ne ho passate di cotte e di crude a livello musicale, a livello di tracce, no? E c'era anche il fenomeno del

band famosa anche per i remix da 12 pollici, remix orientati ai club. E comunque, insomma, alla fine dei conti la traccia non è stata, diciamo così, un mostro delle classifiche pop mainstream, come dicono quelli bravi, però alla fine dei conti i collezionisti, gli esperti ricordano questo motivo come una sorta di groove ricercato di metà anni 80. Sicuramente anche questo motivo un pilastro post disco dance floor, come dicono quelli bravi. Amici, 9 minuti, una manciata di secondi al di là delle ore 18, l'incipit della nostra quinta ora insieme, quinta penultima ora insieme nell'Osurace da questa parte dei microfoni alle ore 18:30, collegamento con il Medua News, la redazione del Medua News, dove per noi troveremo ovviamente pronto prontissimo Gianni Pirrotta per il consueto punto sportivo del weekend, pronto anche lui a darmi manforte perché adesso c'ho la concorrenza della nazionale di pallavolo e quindi chissà quanta gente ha mollato giustamente il sottoscritto per tifare Italia, mi sembra anche una cosa più che giusta e sono classici appuntamenti imperdibili. Bene, tra non molto parleremo dell'amore, l'amore che è sempre bello, ma il futuro è da single, tra non molto approfondiremo la faccenda. La regia mi ha suggerito, allora, la canzone nuova, di Laura Pausini, l'ennesima cover, stavolta ha rovinato Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, oppure Napoleone. Secondo voi, il sottoscritto cosa ha scelto? Vi lascio qualche secondo.

una bellissima canzone ricordo ambientata nell'estate di 27 anni fa, l'estate 1999, traccia che racconta un amore adolescenziale in bilico tra i giochi, la spensieratezza di quegli anni, con elementi chiaramente distintivi del periodo come la settimana enigmistica, e evocando un'atmosfera marina dove la spiaggia diventa nave pirata e l'acqua che fa svanire la paura. Davvero bella, Napoleone, Cucu Marie, nell'appuntamento di oggi, 18 e 13 i minuti. Allora amici, l'amore è sempre bello, solo che il futuro è da single. C'è un nuovo studio che evidenzia come circa un giovane adulto su 4 potrebbe non sposarsi né convivere con un partner stabile entro i 50 anni. Poco fa avevamo parlato anche di quella notizia che arrivava dal Giappone, Giappone un po' riottoso al matrimonio. Il numero di adulti single è in crescita costante. Attualmente quasi il 40% delle persone tra 25 e 54 anni vive senza un partner. Tra le cause principali individuate si segnalano l'aumento dell'età media al primo matrimonio, la maggiore attenzione dedicata alla carriera professionale o alla formazione accademica, il desiderio di mantenere l'autonomia personale e un forte cambiamento culturale che ridefinisce il concetto di relazione stabile. Essere single quindi non è più considerato una condizione transitoria, ma una possibilità permanente tra le diverse opzioni di vita adulta. È chiaro che con questo andazzo che c'è, con questa mentalità che c'è in giro tra uomini e anche donne, oserei dire, la cosa mette addosso un po' di tristezza, solo che in effetti alla luce di quanto leggiamo è anche giusto che magari molte donne istintivamente dicono meglio soli che male accompagnati, no? Anche perché comunque nelle ultime 48 ore non si fa che parlare dell'ennesimo femminicidio, che comunque va anche stigmatizzato in quella che può essere la sua accezione psicologica, no? Sempre il narcisista patologico protagonista, quindi questa personalità altamente disturbata, altamente, diciamo così, problematica, e una personalità fortemente possessiva che vive l'altro non come una persona libera, ma come un qualcosa che deve nutrire, come un qualcosa che ti appartiene e che non accetta ad ogni modo nessuna forma di separazione, che in questo caso può diventare un'onta intollerabile. Quindi se lei se ne va, se lei dice basta, dall'altra parte insomma arriva la ferita narcisistica e quindi si arriva poi a perpetrare un femminicidio indegno, un crimine, un abominio totale. Quindi chiaramente nei casi più estremi quella ferita diventa rabbia, diventa annientamento, e quindi si arriva a compiere quello che sta facendo un po' discutere l'opinione intera, l'ennesimo femminicidio in quel di Firenze. Continuiamo, Sonny Foder a Becky Hill.

era Becky Hill, grande ritorno di questo DJ producer di fama mondiale che ha pubblicato Stay Something con la collaborazione di una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica, vincitrice di 2 Brit Award, Becky Hill, e chiaramente una delle forze più grandi della musica dance britannica, dicevamo vincitrice di 2 Brit Award, artista da 11 dischi di

Continuiamo un po' a parlare di rapporti, di storie e quant'altro, perché secondo alcune ricerche gli uomini arriverebbero a spendere in media circa 8.000 euro all'anno per la propria partner, mentre le donne si fermerebbero a circa a una cifra superiore ai 1.300 euro. Un divario che ha catalizzato l'attenzione degli studiosi e che continua ad alimentare il dibattito sul ruolo del denaro nelle relazioni sentimentali. Le cifre non riguardano soltanto gli acquisti più importanti, ma comprendono anche tutte quelle spese che fanno parte della quotidianità di una coppia. Cene al ristorante, regali, viaggi, ricorrenze speciali, esperienze condivise e piccole sorprese che, sommate nel corso dell'anno, possono incidere in maniera significativa sul budget personale. Secondo gli esperti, queste differenze non dipendono esclusivamente dalla disponibilità economica, ma anche da fattori culturali e sociali. In molte realtà è ancora radicata l'idea che sia l'uomo a prendere l'iniziativa quando si tratta di offrire una cena, organizzare una vacanza o comprare un regalo importante. Aspettative che, pur cambiando col passare degli anni, influenzano il comportamento di molte coppie. E questo porterebbe numerosi uomini ad assumersi una quota maggiore delle spese legate alla relazione, spesso considerandole un modo per dimostrare attenzione, affetto o impegni nei confronti della partner. Non si tratta necessariamente di un obbligo, ma di un'abitudine che in molti casi affonda le proprie radici in modelli tradizionali ancora molto diffusi. Le ricerche evidenziano anche un diverso approccio femminile alle manifestazioni di affetto. In media, infatti, le donne sembrano attribuire maggiore importanza ai gesti simbolici e al valore emotivo delle attenzioni, piuttosto che al loro costo. Un regalo pensato con cura, un'esperienza condivisa o una sorpresa personale possono avere un significato più rilevante del prezzo pagato. Ovviamente, ogni relazione segue propri equilibri, non c'è una regola fissa valida per tutti. Le abitudini economiche cambiano in base all'età, al reddito, alla cultura e agli accordi tra i partner. Scusate, e chiaramente questi dati mostrano come il rapporto, secondo me, tra denaro, ruoli di coppia e aspettative sociali continua a evolversi, offrendo magari degli spunti, perché no, anche interessanti per riflettere su come uomini e donne vivono ancora oggi il modo di investire tempo, risorse e attenzione.

passione per l'apparenza tipica degli anni 80. Comunque una traccia tratta dal 33, bellissimo Forever di Luca Carboni, era il suo secondo 33 e la traccia segnava chiaramente una svolta musicale verso un sound elettronico di atmosfere new wave, bellissimo. 18-27 minuti, allora cari, il caldo torrido, chiaramente di questi ultimi giorni, non ha scoraggiato gli animi bollenti di due amanti di mezza età, che ora rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stati beccati a consumare un rapporto sessuale in pubblico su una scogliera di Borgo Prino, in provincia di Imperia, il tutto in pieno giorno davanti a centinaia di bagnanti, bimbi compresi, che si stavano godendo il sole. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati proprio i vacanzieri, che hanno notato la coppia, un uomo e una donna entrambi italiani, impegnati in atteggiamenti molto intimi e inequivocabili. A nulla sono valse le grida e i richiami dalla spiaggia. A fermare i due focosi amanti è stato per primo un poliziotto fuori servizio, che dopo averli raggiunti a nuoto sulla scogliera ha intimato loro di raggiungerli a riva. Una volta rivestiti e ricondotti alla decenza, i due sono stati accompagnati in questura da una pattuglia per gli accertamenti del caso. Entrambi ora rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, un illecito amministrativo che può prevedere una sanzione pecuniaria che varierebbe tra 5.000 e 30.000 euro, e non è neanche escluso che quella mattinata di passione possa costare loro una pena detentiva da 4 mesi a 4 anni per avere commesso il fatto alla presenza di minori. Ora, è vero che ci sono tante altre cose che non vanno bene, l'elenco è pletorico. È chiaro anche che fare passare per normale tutto questo, anche no, perché l'intimità tra due persone va consumata nei luoghi consoni.

umano non si trovano mai testimoni o qualcuno che magari può chiedere aiuto. Tutti che si voltano dall'altra parte o fanno finta di non vedere, di non sentire. Mentre per una cosa simile, tutti pronti a testimoniare, denunciare. Che ipocrisia questo mondo, Tra poco, il punto sportivo del weekend, collegamento con la redazione del Medua News, parleremo di sport. A proposito, ci fanno anche sapere che praticamente l'Italia, per quanto riguarda la nazionale di pallavolo, sta ben figurando. Primo set vinto 21-13 per l'Italia ed è già cominciato praticamente il secondo set. Intanto la nuova canzone di James Blake.

0: si sente Nello Surace. Nello Surace. La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
1: No, giustamente, allora, della Juventus non se ne parla perché porta sfiga, no? Parlare. No, io ho parlato stamattina con alcuni amici juventini, no, io la partita non la guardo, non me ne può fregare di meno, fammi sapere solo il risultato, idem anche amici milanisti. Poi della pallavolo adesso ne parleremo con Giovanni Pirrotta, al quale intanto cedo subito la linea. Eccolo qua, ce l'abbiamo collegato.
2: Presente,
1: eccolo
2: presente,
1: qua.
2: Presente anche questa domenica, presentissimo, credo, come volesti chiamare in campo, di cui hai parlato, di cui ovviamente sono esperto, sì. Ma mai quanto Nello Surace, devo dire la verità. Diamo, no, diamo a Nello quel che è di Nello, perché francamente da questo punto di vista, insomma, potrebbe scrivere un'enciclopedia. Sì. Invece non mi chiami per questo, mi chiami per dirti, vabbè, l'hai già detto tu, però sempre poco prima che andassi in onda, primo set vinto dall'Italia, che sta giocando alla finale degli europei in casa delle vincitrici, delle detentrici del titolo, le turche, che pure, insomma, sembrano accusare il corpo della nostra nazionale, che ecco, oggettivamente, insomma, ha un titolo olimpico alle spalle, quindi dovrebbe essere favorita, però giocare in casa delle detentrici del titolo non è mai semplice, quindi vedremo come andrà a finire. Comunque 1-0, 10-6 nel secondo set adesso per l'Italia, ma soprattutto mi perdonerai, poi andremo a parlare di calcio.
1: No, ma è giusto,
2: No, non voglio parlare dell'argomento di prima, non ridere,
1: no.
2: quello l'abbiamo già archiviato.
1: Esatto.
2: No, volevo dire, ti volevo parlare soprattutto della vittoria dopo 60 anni di un italiano al Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia.
1: Giusto, giusto.
2: Quindi non accadeva da 60 anni e incredibilmente, partendo dal dalla diciannovesima posizione, Kimi Antonelli sulla sua Mercedes è riuscito a vincere e a trionfare. Quindi è ancora più saldo in testa della classifica mondiale.
1: Fantastico.
2: Va celebrato, perché questo ragazzo non è un fatto episodico, ma è proprio un fenomeno, va detto, è un fenomeno. E non ce l'ha la Ferrari. L'hanno ben inquadrato lì Toto Wolff alla Mercedes, e insomma, un ragazzo fantastico,
1: un ragazzo che comunque ti regala 26 sorpassi per regalare al mondo sicuramente una delle vittorie
2: fantastico.
1: Più belle della storia della Formula 1, insomma,
2: della Formula 1, veramente un fenomeno. Considera che dopo pochi giri tutto il pubblico monzese era abbacchiato, perché
1: te credo.
2: Quel fenomeno, al contrario, il cosiddetto predestinato, ma insomma tanto predestinato non è, di Leclerc, buttava quasi fuori pista il suo compagno di squadra Hamilton, condizionandone la gara, e soprattutto poi andava a sbattere sul muro dopo, ripeto, 3 o 4 giri, se non vado errato, finendo lì la sua performance. E quindi c'era tra gli spalti italiani, insomma, la più cupa tristezza. Ovviamente i tifosi italiani sono soprattutto a Monza, sono soprattutto tifosi ferraristi, però devo dire la verità che adesso cominciamo un po' a vacillare tutti, perché di fronte a un talento cristallino, francamente forse anche in questo momento la Ferrari può anche essere messa da parte, e se si può veramente gioire per l'inno italiano suonato non per la Ferrari ma per il pilota, cosa che non succedeva da tantissimo tempo. E chissà se sarà questo giovanissimo, appena compiuto 20 anni, italiano a tornare, il primo italiano dopo tantissimo tempo a tornare anche in vetta mondiale, cioè a vincere il mondiale.
1: Esatto, anche perché poi a parte tu come saggiamente hai ricordato prima, l'Italia non vinceva, diciamo così, questo Gran Premio da un'eternità, mi pare. Aspetta,
2: 60 anni un italiano.
1: 60 anni, Ludovico Scarfiotti,
2: ecco,
1: quindi ecco. E tra le altre cose, questo mondiale di Formula 1 ormai è sempre più nelle mani di Kimi Antonelli, e a mio avviso, da quel poco che ne capisco,
2: ragazzi, se vince da

0: partendo dal 19° posto.
1: Non capisco, allora, in effetti, certo, certo. Non c'è nessuno che può fermarlo dopo un'impresa simile, punto e basta. Peraltro anche il compagno di squadra è staccato di ben 66 punti in classifica, Russell, che è arrivato secondo.
0: Non tiriamogliela, chiaramente, no. Il vento in poppa, non tiriamogliela, anche perché poi basta magari, adesso veramente si facciano tutti i gesti apotropaici possibili,
1: certo.
0: Bastano magari due rotture di motore o qualcosa del genere, già ti ritrovi colpiato sul collo degli avversari, certo. Però vediamo, insomma, a questo punto davvero davvero già eravamo appassionati alle vicende di questo ragazzo, più va avanti, più veramente,
1: esatto, vedi,
0: ci stiamo entusiasmando.
1: Le gioie che ci sta regalando Kimi Antonelli non ci fa pensare al disastro Ferrari, l'ennesima debacle della Ferrari.
0: Ma guarda, io credo, adesso guarda, mi sbilancio, perché non è il mio ramo, diciamo così.
1: Ma neanche il mio, però è chiaro.
0: Ma credo che dopo il pasticciaccio che ha fatto oggi il signor Leclerc, tanto per cominciare, io dovessi cominciare a scommettere sul fatto che il prossimo anno non sia al comando, diciamo così, alla guida di una delle rosse, comincio a darlo più probabile, perché così ne sta combinando troppe e oggi veramente l'ha fatta grossa, e quindi andiamo a vedere chi sarà il prossimo anno a pilotare le Ferrari. Ovviamente la difficoltà è soprattutto legata alla macchina, però lì sembravamo aver rivisto, insomma, qualche barlume di speranza da quel punto di vista, però al momento anche questo sembra un po' sopito, per cui chiaramente la Ferrari non c'è, non ci sarà probabilmente anche nei prossimi anni, ma magari sì, può dirlo, ma sicuramente ci sarà Kimi Antonelli, e questa cosa, devo dire, ovviamente tira un po' su, insomma, il morale. Devo dire che questi ultimi anni stanno succedendo un sacco di cose strane, no? Che non eravamo abituati a vedere. Sotto un pilota italiano fortissimo in Formula 1. Piloti di Formula 1 ne abbiamo visti, italiani, ma non, secondo me, della bravura di Antonelli. E poi stiamo vedendo, appunto, un calcio italiano invece schiaffeggiato da tutti, e invece stiamo vedendo risplendere altri sport che in un primo momento erano stati messi da parte, non ultima la pallavolo, sia maschile che femminile. Questa sera poi c'è anche il basket, sempre femminile, e quindi questo è un dato di fatto, noi lo dobbiamo registrare. Probabilmente è un po' il principio dei vasi comunicanti, dove tu vai a togliere magari l'energia, il furore, la capacità di vincere a uno sport che un po' era la sanguisuga, diciamo così, dello sport italiano, magari ovviamente gli altri ne trovano giovamento. Ma questo discorso l'abbiamo già fatto, Nello, ne abbiamo già parlato, detto che ormai i giovani si dedicano ad altri sport che non siano il calcio, e questo ovviamente indebolisce il calcio, il gioco forza, perché poi il paese è quello che hai detto tu, un paese in declino anche demografico, ne hai parlato prima.
1: Assolutamente.
0: Vedi
1: sì.
0: Vedi come mi riallaccio al tuo programma, io sono magnifico, anche perché oggi ti ho ascoltato quasi per intero, nonostante
1: troppo buono, tante cose, troppo buono.
0: E quindi io mi riallaccio a tutte le tematiche interessanti che tratti, e anche se la più interessante era l'ultima.
1: Beh, insomma, per loro un po' meno.
0: Perdonerete se oggi sono allegro, ma insomma, ogni tanto bisogna anche esserlo.
1: No, Giovanni, ma sai cosa?
0: Perché solo sono prima della partita, dopo la partita io credo che non prenderò sonno.
1: Ma sai cosa? Io trovo stucchevoli le solite manfrine di Sky, quindi qui lo dico e qui lo confermo. A parte, abbiamo detto, Ferrari veramente disastrosa, ma perché nessuno ha fatto questa domanda? Ecco, mi è venuta in mente adesso questa domanda, nel senso che nelle gare precedenti si era comunque competitivi e il punto debole era il motore. Oggi sei a Monza con un motore che doveva fare chissà che, un motore più potente, ha perso completamente competitività. Perché non fare queste domande a chi di dovere, anziché le solite cazzate che vengono promanate da questi giornalisti del campo?
0: Beh, questo dobbiamo dirlo ovviamente ai giornalisti che seguono la materia, e di giornalisti di queste testate. La domanda è retorica,
1: ma
0: ovviamente
1: dai.
0: Sappiamo che ovviamente, purtroppo devo sottolineare, c'è una certa sudditanza nei confronti di un certo mondo, c'era già ai tempi, mi ricordo, della Rai, quando poi fu piazzato un telecronista, allora insomma, che piaceva insomma in casa Ferrari, sostituito un altro che magari non era tanto gradito. Purtroppo queste cose proseguono e va anche detto, Nello, capisco la domanda, capisco che bisognerebbe anche affondare, ma sembra un po' sparare sulla Croce Rossa.
1: Cioè, ho Ferrari, capito, però
0: questa è la dimensione della Ferrari.
1: Sì, sì, vabbè. Un po' come una squadra perché, amica nostra.
0: Perché comunque la dimensione del pianeta, del paese, scusa, dicendo il pianeta, e mi rifaccio sempre all'argomento che hai trattato esatto. Prima sul pianeta e sul clima. No, è del paese, tecnologicamente non siamo più il paese che eravamo un tempo, anche motoristicamente parlando, e quindi magari riusciamo ancora a rendere in sport dove non dobbiamo, diciamo così, esprimere tecnologia. Vedi la pallavolo, però non, su questi sport dove una volta, voglio dire, la meccanica italiana primeggiava, l'ingegneristica italiana primeggiava, adesso vuoi perché la meccanica comunque è secondaria probabilmente, vuoi perché come ingegneristica insomma ormai difettiamo,
1: certo, facciamo acqua da tutte le parti.
0: E quindi capisci che la situazione è quella che è.
1: Certo.
0: Pazienza, allora. È chiaro che in Ferrari dovrebbero entrare ingegneri stranieri come è stato in passato, anche saperli selezionare e invogliare ad entrare a Maranello, dove comunque c'è una tensione importante. La casa del cavallino rampante rimane comunque diciamo così. Un team in cui le pressioni sono fortissime, quindi bisognerà vedere.
1: Allora, sì.
0: Noi oggi registravamo sì. Il sì. Fatto eccezionale, cioè la vittoria eccezionale di questo fenomeno,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Timi Antonelli, e quindi dovevamo assolutamente parlarne, anche se noi ci occupiamo principalmente di calcio.
1: E allora mentre tramite Pizzini mi informano che l'Italia sta dominando per quanto riguarda la pallavolo, torniamo.
0: No.
1: Un pizzino allora, errato?
0: Come c'è qua? C'hai, ahimè, in collegamento diretto, quindi ti devo aggiornare.
1: Ecco.
0: No, assolutamente c'è un 16 pari nel secondo set, perché
1: okay.
0: Come era prevedibile,
1: sì.
0: La Turchia ora sta tirando fuori tutto l'orgoglio del caso, giocano in casa, quindi è tirato. Questo secondo set è tirato, quindi okay. Non so che pizzino ti sia arrivato. Io ho la diretta qua davanti,
1: certo,
0: a meno
1: certo.
0: Che non, questa diretta non sia, però è la diretta Rai, quindi di Mamma Rai.
1: Assolutamente.
0: Immagino che il resto sia assolutamente in diretta, per cui no, non
1: pizzino
0: non corrispondeva a verità.
1: Torniamo a venerdì.
0: Io che siamo sul 18-16, sì. Comunque l'Italia è leggermente avanti,
1: okay.
0: Ma il dominio di cui mi
1: dominio,
0: stai,
1: insomma,
0: mi
1: certo,
0: stai parlando
1: certo.
0: Non c'è.
1: Okay. Allora,
0: cioè, se dovessero questo... vincere il secondo set sarebbero a buon punto.
1: Un tuo
0: non
1: parere,
0: sì, sì, sì, sì. Ma dimmi.
1: Ti chiedo un parere su questo 4-1 travolgente del Como contro il Genoa, che ha confermato la straordinaria maturità tecnico-tattica della squadra guidata da Fabregas, questa vittoria nell'anticipo della terza giornata del massimo campionato, che ha regalato comunque ai lariani una storica notte in cima alla classifica, vabbè che poi insomma ci sono state altre partite che ben sappiamo, ma ad ogni modo questa partita di venerdì secondo me sta certificando ulteriormente la bontà di un progetto molto molto ambizioso, a quanto pare, perché comunque un gioco basato su possesso palla fluido, una precisione pazzesca nei passaggi, il Genoa l'ho visto correre a vuoto, cioè la tre quarti del Como si è dimostrata devastante. Io volevo un tuo parere veloce veloce su questo Como e effettivamente dove può arrivare a sto punto.
0: Allora, vedere giocare il Como è bello, soprattutto a tratti, devo dire, non per tutta la partita, anche perché non possono tenere quel ritmo per tutta la partita. Come sai, io ormai mi conosco in tutta Italia, sono uno dei più critici nei confronti del Como, nel senso che
1: certo.
0: Non ritengo che, ma io ti dico, quindi ti dico che comunque mi sta impressionando tutto sommato, ma faccio il ragionamento alla Lillo Foti. Cioè, io ti ho detto sempre, il Como bello potrebbe vincere il campionato se però non ci fossero Inter e Roma. Quindi alla fine, alla fine. È lì il discorso. Cioè, ci sono, però c'è l'Inter che comunque di rimonta ha fatto un po' tutto lei, si è fatta i gol da sola secondo me, perché un passaggio di Barella criminoso davanti all'area di rigore.
1: Sì, comunque, Giovanni caro, però perdonami, quando tu sei in vantaggio per 2-0, parlo del Napoli, quantomeno il pareggio
0: ci arriviamo.
1: Portare, no? Cioè, vai.
0: Ci arriviamo. Allora facciamo una cosa, io sono andato troppo avanti. Allora torniamo al Como.
1: Sì, torniamo al Como.
0: Quando comunque hai 9 punti di Inter e Roma, che per tutta una serie di motivi, secondo me, sono ancora superiori al Como.
1: Chiaro.
0: È chiaro che il Como ti fa impressione, ne registri la bellezza del gioco. Registri anche Bakunin, il fatto che abbia anche alcuni giocatori interessanti, secondo me strapolati anche da quell'ambiente Como, che abbiano un allenatore interessante, tutto quello che vuoi, ma sempre arriva dietro. Chiaramente il Como si segnala per essere per uno dei quattro posti in Champions anche quest'anno.
1: No, ma sai perché stupisce? Perché fino a qualche anno fa questi qui giocavano in Serie
0: B. Magari ti vince il campionato, Nello, magari ti vince il campionato, noi siamo qui per dare opinioni.
1: Assolutamente.
0: Siamo solo alla terza di campionato, io penso che Inter e Roma siano più attrezzate, però.
1: Ti chiedo, secondo te la rosa del Como è attrezzata anche per impegni di alto livello, visto che ormai è incipiente il debutto in Champions?
0: No, lo sai che io ormai sono noto in tutta Italia, visto che tutta Italia, per essere uno dei critici del Como, quindi ti dico di no.
1: Ok.
0: No, perché il problema è quello, cioè il problema è che tu devi avere una panchina lunga che non hai,
1: certo.
0: I giocatori sono abbastanza interscambiabili, lo stesso Fabregas anche l'anno scorso li ruotava molto, però non credo che ce la possano fare, insomma. Poi sai, il gioco del Como è bello, quindi sarebbe, tra virgolette, un gioco da Champions, no? Cosa che non ha il Napoli, per esempio, no? Per ovvi motivi, insomma, io voglio un mondo di bene ad Acciughino Allegri, però
1: no, ti prego,
0: il gioco di Allegri,
1: Giovanni,
0: non è certo da
1: Giovanni
0: Champions.
1: Dopo quanto ho sentito,
0: ti voglio bene umanamente, ecco. Però come allenatore mi sembra un po' andato,
1: che cambi mestiere, che vada a fare il magazziniere, secondo me, perché dopo quello che ho sentito e poi visto ieri sera, davvero fossi un tifoso napoletano.
0: Ieri sera ne ha combinato. Ieri sera ha fatto due cose Allegri, però cerchiamo di essere obiettivi, ok? Allora, Allegri in prima battuta aveva imbrigliato l'Inter. Fai conto che nel primo tempo l'Inter col colpito un legno su calcio di punizione con Di Marco, ma non aveva fatto molto altro. Quindi intanto un primo tempo l'ha imbrigliata completamente. Nel secondo tempo addirittura era andato 2 gol avanti. E però lì è cominciato, ovviamente ti ho detto, secondo me, con molte colpe dell'Inter, nel senso che ha fatto un po' tutto l'Inter, si è segnato i gol suoi e quelli del Napoli. Quindi questo un pochettino toglie un po' di meriti al Napoli. Ma comunque in questa maniera l'aveva anche sfangata. Poi cosa è successo? Ha cominciato ad avere il braccino corto, ha messo un difensore.
1: Come sempre.
0: Si è difeso, ma soprattutto ha messo un difensore, vedi, non è che è entrato Beckenbauer.
1: Esatto.
0: Lì è entrato un giovanotto di belle speranze, anche molto atletico, ma pare neanche in grandi condizioni fisiche. Per cui alla fine, con la panchina corta, perché il Napoli tutto sommato ha una panchina corta, considerate anche gli infortuni, vedi McTominay, alla fine
1: passi lì, a 5 dietro
0: è venuto fuori l'organico dell'Inter.
1: Esatto, passi a 5
0: capito?
1: Dietro e viene fuori l'organico, certo, perché poi è normale.
0: Guarda,
1: che
0: passa a 5 dietro perché lui ha fatto, è stato un po' strano. Allora io non so in che condizioni fossero i giocatori che lui ha sostituito, mi riferisco al laterale, di questo mi sfugge il nome, che aveva fatto anche abbastanza bene ma che copertura non ne garantiva, quindi io non so se lo abbia sostituito per stanchezza o per paura, per ragioni tattiche, che pensando sul 2-0 di aver portato la partita almeno al pareggio, perché lui si sa, insomma, per Allegri il pareggio è una vittoria.
1: E certo.
0: Considerato che, voglio dire, il Napoli non vince a Milano contro l'Inter mai, neanche ai tempi di Maradona, voglio dire. Quindi a lui si è visto 2-0 avanti, non ha più ragionato, ha detto vabbè, cerchiamo di portare indietro. Era arrivato al 2-2, perché ricordiamo che siamo arrivati anche oltre il 90esimo, però c'è il cooling break, quindi stavolta non direi che c'è stato un aiutino nei confronti dell'Inter per quanto riguarda il recupero. Quindi al 90esimo era 2-2, quasi quasi aveva avuto ragione, e però il quasi che fa la differenza ormai da un po' di tempo con Allegri, quel quasi che non gli permette poi di portare a termine, cioè ieri è uscita con 0 punti ed è gravissimo, consideriamo come sono andate le partite,
1: esatto, certo,
0: le prime giornate,
1: certo,
0: di campionato. Il Napoli è messo male, Allegri è messo male, chiaramente non ha una panchina lunga, questo gli si ripercuoterà contro soprattutto per l'impegno in Champions, e per cui alla fine non ce l'ha neanche tanto corta la panchina, però diciamo rispetto a quella dell'Inter, l'Inter lì ha potuto, a un certo punto ha schierato Marcus Thuram, che se ne dica, io posso dire tutto quello che voglio su Pio Esposito, visto che è italiano, cerchiamo di spronarlo, tutto quello che vuoi, ma Marcus Thuram è almeno due categorie,
1: esatto,
0: sopra.
1: Esatto, tra l'altro Pio Esposito ieri non ha fatto,
0: e cambia la partita,
1: esatto.
0: Ma non solo Thuram, voglio dire, l'Inter ha potuto fare una serie di cambi importanti sia sulle fasce, per cui alla fine è la corazzata che noi sappiamo, certo. Nonostante gli sbandamenti che ha avuto per delle leggerezze, secondo me soprattutto in fase difensiva, il passaggio, ripeto, di Barella ai limiti dell'area grida vendetta, no? Però nonostante questo alla fine ha battuto il Napoli, che è una delle squadre con le quali si è confrontata negli ultimi anni per lo scudetto. Quindi quando un Inter ti vince queste partite qua, tu puoi dire beh, sai, alla fine è stata messa in difficoltà, non è poi così così imbattibile, e se tu vedi il bicchiere mezzo pieno, certo, da parte dei tifosi avversari, ma io lo vedo mezzo pieno, lo vedo mezzo vuoto da parte dei tifosi avversari e mezzo pieno per i tifosi nerazzurri, che comunque sanno che questa è una squadra che anche una partita magari non nata sotto una buona stella alla fine la porti a casa con i 3 punti. E per me è tutto sommato, fra luci e ombre, io vedo più le luci nella vittoria dell'Inter, e d'altronde la classifica, sebbene solo dopo 3 partite, parla chiaro.
1: Sì, dicevamo anche di Pio Esposito, che ieri in pagella ha preso un 5,5, d'altronde più ombre.
0: Dico, l'Inter per esempio avrà nella prossima partita, questo lo devo dire, Lautaro, no? Che non doveva avere,
1: certo,
0: perché Lautaro ieri doveva essere espulso, no? Dopo l'esultanza fatta a termini di regolamento andava tirato il secondo giallo, ma sappiamo che l'Inter c'è un occhio di riguardo nei confronti dell'Inter, quindi se tu consideri che è una corazzata, l'occhio di riguardo c'è sempre,
1: certo,
0: però alla fine insomma sono i più forti, quindi sono i più forti, hanno solo dietro.
1: Sì, no, ma tu
0: prima te lo devo dire,
1: certo,
0: ma
1: non ne parliamo, no? Esatto,
0: però ti devo dire che un po' il fiato sul collo a questo punto, sì, della Roma potrebbero avercelo, perché ieri il buon Gasperini ha tirato fuori il jolly delle sue grandi capacità come allenatore, e ha sorpreso tutti, e togliendo Malen quando stava perdendo la partita, e alla fine ha avuto ragione lui, perché questa panchina non lunghissima ma nemmeno corta che è la Roma, perché alla fine è entrato Castro, un giocatore interessante, l'ex del Bologna, e ti ha cambiato la partita, perché Malen ieri non girava, c'è poco da fare, e lui con questa mossa ti ha cambiato la partita. Lì va detto anche lì, la Roma è riuscita a vincerla sempre nei minuti di recupero, quindi oltre il 90esimo, ma devo dire che ormai molti gol si concentrano in questa fascia, per cui non è una novità, e alla fine ieri la prova della Roma è stata una prova di forza. Ora tutti dicono che le squadre di Gasperini in inverno, tra gennaio e febbraio, crollano, vedremo. In questo momento devo dire la verità, la Roma ha un suo perché.
1: Sì, effettivamente
0: anche lei ha vinto una partita che in altre epoche la Roma non avrebbe mai vinto.
1: Assolutamente.
0: In questo campionato questa partita l'ha vinta, e quindi mi fa pensare che qualcosa forse è cambiato.
1: Ed è una Roma che gioca a calcio con una propria identità e con un'impronta che gli ha dato proprio il suo allenatore. E io facevo anche il parallelismo con Cristante di 7-8 anni fa, che è stato, diciamo così, miracolato dal Gasperini di turno, e oltre ad una manovra corale che è stata sostanzialmente una goduria, perché poi sono i giocatori che ci credono, spinti dall'allenatore che per primo lui ci crede. E quindi alla fine, sai, quando tu hai un allenatore motivatissimo, una squadra che gioca che è un piacere, e mi pare da una statistica, correggimi se sbaglio, 36 tiri contro la porta avversaria da parte della Roma contro i 6 dell'Atalanta. Quindi attenzione,
0: sì, che è tutto dire,
1: un'Atalanta che ha fatto poi catenaccio dentro l'area, che forse neanche la buonanima di Sonetti avrebbe giocato in quel modo.
0: Pensa a te, Sarri che mi fa
1: Sarri che
0: un
1: ti
0: gioco
1: fa
0: così,
1: esatto. Sì, sì. Sembrava
0: però l'ha fatto perché
1: Allegri.
0: c'erano dei rapporti di forza importanti. Ora io non voglio fare il parallelismo fra Inter e Napoli, perché mi sa che ieri Allegri ha pensato qualcosa di simile, eh?
1: Sì, sì, allora,
0: mi trovo 2-0, chiudo baracca qua. Però ecco, ma questo va detto, ieri Sarri l'ha fatto sicuramente questo ragionamento, e ovviamente è andato esattamente come è andato a Milano, perché ha fatto questo ragionamento.
1: Sì, sì, è vero. E poi comunque tu parlavi di bicchieri mezzi pieni, mezzi vuoti. Io immagino che per gli sportivi magari una partita come Inter-Napoli sarà stata una partita bellissima, anche per merito del Napoli, che per un'ora è stato, diciamo così, un manifesto del calcio pratico allegriano, e poi però in mezz'ora si è buttato via sostanzialmente, con la collaborazione appunto dello stesso Massimiliano Allegri, che, come già abbiamo detto, ci ha messo fortemente del suo. È così, purtroppo.
0: Questo è, io adesso non riesco a fare un pronostico su quello che sarà il campionato del Napoli.
1: No, assolutamente, è complicato.
0: Non conosco bene l'ambiente.
1: Però sai, non vorrei, io sto rivivendo così in modo asettico quasi un déjà.
2: Radio Patata, l'unica, inconfondibile.
3: Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
0: Per primo. Magari... Però sono gli stessi discorsi che facevo l'anno scorso per il Milan. Guarda che comunque l'esperienza di Allegri porterà il Milan ad arrivare almeno nelle prime quattro, perché comunque non ha coppe eccetera eccetera, e invece poi alla fine l'esperienza sì, ma fino a un certo punto, perché mi sembra che in questo momento il buon Massimiliano non ci stia capendo, e ha ancora la battuta pronta. Ieri ha citato il gol di Higuain quando la Juventus in inferiorità numerica batté circa al 90esimo, siamo quasi allo scadere, come ieri l'Inter, quindi lui ha questo cuore bianco-nero, ma in questo momento a Napoli gli serve ben poco, e quindi bisognerà capire veramente la piega che prenderà il campionato del Napoli. Non certo. È semplice. Io ritengo che il Napoli abbia comunque una buona squadra, se tu la confronti con la Roma per esempio, col Como, io non tendo ormai
1: sì, una buona squadra,
0: dei miei ragionamenti,
1: Giovanni, una buona
0: la vedo sempre
1: una buona squadra, sì. Che poi è identica sostanzialmente a quella dell'anno scorso, anche perché
0: sì,
1: il Napoli
0: sì,
1: non ha fatto mercato.
0: Io infatti non penso che il Napoli possa vincere il campionato.
1: No, assolutamente.
0: Io faccio sempre un ragionamento per le prime quattro. Questo è il discorso.
1: Sì, sì.
0: Nelle
1: sì.
0: prime quattro ancora ce lo vedo, ma devo dire la verità, da tifoso juventino spero che invece che la quarta, perché penso che a questo punto il Napoli sia tra le quattro, escludendo allora, tanto per cominciare, le notizie che ti arrivavano dai pezzini erano sbagliate, perché io poi mi sono anche distratto, e ti posso confermare che la Turchia ha vinto il secondo set.
1: Minchia.
0: Quindi siamo 1-1,
1: ecco.
0: Quindi attenzione ai pezzini, fidati sempre del tuo pirrottone che qua che guarda il match. 25-22 è stato vinto il secondo set dal abbastanza tirato la Turchia, però adesso io sapevo che il match non era assolutamente in discesa, non poteva esserlo perché giochiamo in Turchia, E quindi, ragazzi,
1: certo.
0: Le partite si devono combattere, sudare punto a punto, e non basta vincere il primo set. D'altronde, la storia della pallavolo ce lo ringrazia, devo dire, e ce lo insegna. Io sulla Formula 1 passo, ma sulla pallavolo devo dire un po' più di dimestichezza, certo, ce l'ho, certo. Quindi sapevo che insomma non ci può gioire.
1: Senti una cosa, questo, Giovanni, aspetta, sì. Io sto cercando di fare il giro largo e ti volevo chiedere qualcosa di questa Fiorentina che per ora conferma Fabio Grosso. Secondo me la Fiorentina sta commettendo lo stesso errore dell'anno scorso, secondo me, non cambiare subito il manico, non so perché.
0: Probabilmente sì. Però lì, cioè, adesso abbiamo Julio Velasco, no? Che in questo momento sta allenando le ragazze della pallavolo, è uno dei più grandi psicologi che esista.
1: Esatto.
0: Ecco, io mi farei un contratto a termine là. Tra l'altro, l'ho avuto un'esperienza calcistica non particolarmente brillante, devo dire, è stato all'interno di non mi ricordo quale società, però ecco, ci vorrebbe qualcuno in questo momento che andasse a psicanalizzare i giocatori della Fiorentina, perché al di là delle capacità calcistiche, chiaramente lì c'è anche un discorso psicologico. Sono entrati in una specie di tunnel. Va detto per esempio che privarsi, secondo me, di Ken è stata una follia da parte della Fiorentina stessa. Infatti Ken comunque sta facendo il suo a Como, nelle file del Como, quindi francamente lì è soprattutto un discorso psicologico. Però chiaramente io credo che principale responsabile da questo punto di vista sia l'allenatore, poi viene dentro anche la dirigenza, e quindi vedremo come andrà a finire. Non credo che, cioè, l'anno scorso la Fiorentina ci è andata vicino ad essere retrocessa, non credo che lotterà per la retrocessione, perché comunque credo che rispetto all'anno scorso, al di là della partenza
1: a una squadra
0: di Ken, non si siano troppo indeboliti tra mercato acquisti e cessioni, quindi tra chi è entrato e chi è uscito, per cui non dovrebbero retrocedere. Però credo che le speranze della Fiorentina di entrare in conference siano in questo momento ridotte all'uvicino, qualcosa dovranno fare, senza ombra di dubbio. 6-2 in questo momento per l'Italia, vediamo. Il tecnico della Turchia ha dovuto chiamare il time out perché stavano un po' prendendo il largo, vediamo, insomma. Ripeto, partita comunque tutt'altro che semplice, è una finale in casa delle detentrici del titolo, staremo a vedere.
1: Bene.
0: Quindi la Fiorentina la vedo male, ecco. Io mai avrei scommesso ieri dopo l'1-0 che addirittura il Torino, quindi non stiamo parlando di una squadra messa molto meglio, addirittura gliene facesse 2, la situazione è quella che è, per cui monitoreremo la situazione in riva all'Arno, perché certamente in questo momento è una delle più spinose.
1: Esatto.
0: In serie.
1: Allora, chiudiamo il nostro punto sportivo del weekend, ovviamente monitorando sempre la situazione della nostra nazionale di pallavolo, con questo posticipo. Io avevo detto che non ne avrei parlato, però dobbiamo fare controinformazione e facciamola. Allora, Juventus e Milan, che praticamente è culminata questa partita in questo avvio di stagione importante da ambo le parti, 2 partite, 6 punti, entrambe arrivano a punteggio pieno nelle prime battute del campionato. Ma intanto ti faccio un'altra domanda: la conferenza stampa di Luciano Spalletti di ieri, io ho visto un allenatore, non so se hai avuto la stessa mia impressione, forse poco soddisfatto del mercato, non so.
0: Allora, io non l'ho esaminata bene, perché non sono un grande appassionato delle conferenze stampa, devo dire, tu invece le studi molto. Se tu hai colto questo, penso che non sei lontano dalla verità, nel senso che comunque sì, è chiaro che Spalletti volesse altri giocatori, anche a livelli di nome.
1: Certo.
0: Quindi non è soddisfatto. Però se tu mi avessi fatto la domanda una settimana fa, te l'avrei detto che era largamente insoddisfatto. Adesso con i nuovi arrivi, insomma, dell'ultimo momento, credo che un po' di malessere sia passato. Un po'. Adesso bisognerà vedere come i nuovi acquisti incideranno, perché se centravanti tedesco comincerà a sparpallare sotto l'area di rigore, in area di rigore, a mandare le palle in tribuna, e allora penso che a Spalletti cresceranno i capelli, perché possono credere. Quindi staremo a vedere. Non è sicuramente un allenatore soddisfatto, non è in questo momento l'allenatore ampiamente insoddisfatto che c'era, che era una settimana fa, questo possiamo dire. Dopodiché, se io vado a vedere, cerco di essere lucido, nell'analisi della partita di questa sera, pur non avendomi particolarmente impressionato il Milan, ti dico che complessivamente ci arriva meglio il Milan a questo match che non la Juventus, perché io vedo, stranamente, perché comunque un nuovo allenatore il Milan a morire, vedo più cantiere aperto la Juve, proprio con questi anche cambi di allenatore, ma di giocatore.
1: Esatto, anche con questi nuovi innesti, certo.
0: No, questo va e vieni, perché poi gente che va, gente che viene, piuttosto che non il Milan, che alla fine ha cambiato di meno, si è tolto, tra virgolette, un giocatore di cui non mi sarei mai privato, però che pare desse problemi di spogliatoio come Leao. E quindi alla fine, pur avendo un nuovo allenatore, sembra, ripeto, un po' meglio assestato rispetto alla Juve. Juve che però gioca in casa, e da un lato questo dovrebbe essere favorevole ai padroni di casa, dall'altro magari potrebbe dare più pressione. Vedremo. Insomma, io ti dico che in questo momento il risultato più probabile è il pareggio.
1: Sono d'accordo con te.
0: Che credo purtroppo accontenterebbe tutti, visto le scarse pretese che hanno ormai le due squadre, le due nobili decadute del calcio italiano. Nel senso che si accontenterebbero penso entrambe di un pareggio, ovviamente il pareggio andrebbe meglio al Milan che gioca fuori casa, però insomma, alla fine, vista la situazione, si tratterebbe di stare lì col Como e poi aspettare insomma partite più semplici.
1: E comunque Giovanni,
0: la sconfitta oggi penalizzerebbe moltissimo,
1: soprattutto
0: a livello psicologico, entrambe le squadre,
1: tenendo conto
0: quindi
1: anche che la Juve
0: la paura fa 90,
1: esatto,
0: fa 90 minuti.
1: La Juve è caratterizzata, usiamo questa metafora, da un bel po' di cerotti, perché mancheranno Cabal, Cambiaso, Sar, McKennie, Thuram, Yıldız ed Ekator.
0: Sì, la Juve ha molte assenze, però in teoria dovrebbe avere anche l'entusiasmo di ricostruire una certa squadra con un nuovo allenatore, nel senso che sì, è vero che stiamo parlando di uno Spalletti che è stato allenatore l'anno scorso, ma diciamo la squadra dall'inizio quest'anno l'ha avuta solo quest'anno, diciamo così, per cui vediamo insomma. Se sai, poi il famoso discorso che si diceva, ma questo vale anche per i giocatori del Milan, cioè il vestire la maglia di una squadra così prestigiosa dovrebbe farti mettere le ali insomma ai piedi. Questo non accade né nel Milan né nella Juve purtroppo da qualche tempo, lo dico da tifoso juventino, lo diranno lo stesso tifosi rossoneri, e quindi tutto lì il discorso. Alla fine, che motivazione devi trovare? Devi giocare, devi divertirti, devi, sei in casa oggi come giocatore della Juve, devi andare. Tra l'altro non c'è neanche un clima particolarmente ostile, sia perché il catino dell'Allianz Stadium ormai non è più quello di una volta, nel senso che è molto ammorbidito, molte famigliole, bambini piccoli, quindi non c'è, anche se nel tempo sono rientrati un po' alla chetichella una parte dei tifosi organizzati, quindi comunque l'apporto c'è, quindi al massimo ci sarà un apporto favorevole, ecco. Quindi dovrebbero oggi esserci tutte le condizioni per far sì che comunque la gara all'evento sia perlomeno dignitosa, voglio dire. Dopodiché è sempre il campo quello a farlo che parla.
1: Senti Giovanni, ma quindi, che mi dici tu che sei
0: non
1: comunque
0: sarà semplice, non sarà
1: ecco
0: semplice.
1: Quasi in conclusione, visto che tu sei uno che mangia pane e calcio da oltre 30 anni, 40 diciamo così, che mi dici di questo Woltemade?
0: Il centravanti tedesco, sì, di cui ti dicevo.
1: Sì, sì, che mi dici?
0: Che
1: mi dici?
0: Riempie l'area, che pare tutto sommato, non era la prima scelta, non fosse la prima scelta,
1: beh,
0: di Spalletti, però comunque rientrava tra le possibili scelte, anche perché è un giocatore fisico, che si muove molto, magari nel calcio italiano imparerà anche a segnare qualche gol di testa in più, anche perché ho visto quest'anno tutto sommato arrivare un po' più di cross in area, per cui potrebbe essere il crack della stagione juventina, perché è arrivato all'ultimo momento, ma potrebbe appunto colmare quel vuoto al centro dell'area, che perché potrebbe colmarlo? Allora ti dico gli aspetti positivi,
1: sì, esatto,
0: e gli aspetti negativi. Allora, partiamo dai negativi. Pur essendo molto alto, è un giocatore in realtà non di gran peso, e longilino, filiforme, e non è particolarmente capace di testa. Quali sono le cose positive? Che comunque invece ha un buon piede, partecipa molto alla costruzione del gioco, e comunque credo che, pur non di testa ma magari di piede, qualche palla in più verso la porta la sappia indirizzare, sicuramente rispetto a David che se n'è andato, a Openda che si è ritrovato in un altro schema di gioco, quindi un gioco con grandi ripartenze, sta facendo anche discretamente bene a Lione, ma la Juventus non poteva farlo, e anche perché poi non si è mai trovato, soprattutto con Spalletti, secondo me lì c'è stato proprio un discorso di incompatibilità con l'allenatore, e per cui luci ed ombre per un giovane comunque che è venuto con grande voglia di far bene, e quindi insomma adesso verrà messa la prova del tappo. Oggi non potrà giocare, quello è il problema, giocherà forse qualche minuto se riterrà Spalletti, soprattutto se la partita prende una brutta piega, ma non potrà giocare perché è arrivato purtroppo all'ultimo momento, e diversamente non sono riusciti ad operare nel mercato, a portarlo prima, quindi stessa cosa vale per Sarr, che magari sarebbe stato utile già inserire oggi, quindi vedremo, naturalmente, anche se mi dicono che Sarr sia arrivato in condizioni
1: già infortunato,
0: sì, quindi insomma alla fine sono cose che capitano, mettiamola così. Non so che dirti, quindi il problema è che questo centravanti oggi non potrà incidere più di tanto, quello è il problema. È un guaio, questa gara del Milan non ci voleva adesso, giocheranno i giocatori che hanno giocato le altre partite, speriamo bene, insomma, alla fine ti ripeto, da tifoso juventino mi auguro che questa sera la Juve non perda, e io credo che il tifoso milanista in questo momento si auguri soprattutto che il Milan non perda. Dopodiché vedremo cosa accadrà, ripeto, sono tutte ambizioni
1: certo,
0: sì, limitate, quelle che abbiamo noi in questo momento, noi rossoneri, loro rossoneri, noi bianconeri, ma questa è la situazione, dobbiamo farcene una ragione e vedere se la Juve riuscirà a prendersi sto quarto posto, che secondo me i primi tre posti sono già assegnati, e allora sono Inter, Roma, Como, diciamo così, vediamo se il vecchio cuore bianconero di Allegri.
1: Aspetta,
0: ci regalerà
1: io sto segnando, allora domenica 6 settembre, così prenderò la registrazione, dove tu il 6 settembre dici che i primi tre posti sono Inter, Roma e Como. Quindi la manderemo,
0: sì, sicuramente,
1: addio piacendo, a maggio, e vedremo se
0: ascoltami, però una rettifica me la devi fare.
1: Sì, certo. Vai.
0: Allora,
1: vai.
0: Inter e Roma penso di sì, nell'ordine che ti ho detto. Il Como magari ti arriva anche quarto.
1: Quarto, certo.
0: Però c'è, in una dei quattro posti dovrebbe esserci. A questo punto lì si deve, se il vecchio cuore bianconero riesce di Allegri a far fallire il Napoli, ci lascia un posticino.
1: e se
0: il buon Spalletti quest'anno inquadra, anche un po' di fortuna ci vorrebbe, perché con tutti gli infortuni,
1: certo,
0: che stiamo avendo,
1: mamma mia,
0: so, e allora magari uno dei quattro posti, ma sarà durissima per la Juve, sarà durissima per il Milan, credo siano loro comunque a lottare, se sarà durissima per il Napoli, secondo me. Questa è la situazione, perché il Napoli comunque le sue belle difficoltà per il momento ce le ha, anche se ha una rosa importante tutto sommato.
1: Certo.
0: Non ha la panchina lunga, ma non ha la sommata importante. Adesso ti dico che se vediamo se ti arriva un altro pizzino, in questo momento devo dire l'Italia sta prendendo il largo nel terzo set.
1: Sì, mi hanno confermato proprio questo, che stiamo giocando bene.
0: Quindi siamo già 7-8 in questo momento, quindi insomma vediamo come andrà.
1: Bene.
0: Però insomma questa è la mia disamina.
1: Certo.
0: Ieri non so se chiudiamo.
1: Sì.
0: Cosa hai visto sul web? Perché ormai non parlo solo di cose tecniche, se mi allargo. Sul web c'è Casa Boiello, che è mia famiglia.
1: Non ho avuto modo di vedere.
0: No, che è praticamente, si chiamino così. Comunque un padre e un figlio tifosissimi del Napoli, che ormai insomma riempiono il web con le loro reazioni alla partita. Ecco, ieri il buon Don Franco, si chiama così, insomma, il capo famiglia, il pater familias, ha dichiarato: io stanotte non dormirò. Perché dopo una partita del genere non posso dormire, sono di posizione, non dormirò. Ecco.
1: Come biasimarlo?
0: Se saremo come il Don Franco.
1: No.
0: E quindi
1: non me ne può fregare di meno, io dormo. No. Noi dormiamo.
0: Tu dormi, ma io non lo so. Io non lo so. Che se stasera la Juve insomma farà una debacle, io non me lo auguro.
1: No, dai,
0: però capisci, è così, il tifoso è così. Ieri è toccato a Don Franco e domani toccherà a qualcun altro e in questo momento è così. Gli unici che dormono sono i tranquilli, sono i tifosi dell'Inter, dobbiamo dire tranquillamente, almeno entro i confini italiani, perché fuori di notti insonni li hanno passati anche loro.
1: Cinque notti insonni di fila. Giovanni. Quindi,
0: però vabbè, capisci, il calcio è questo, insomma, certo. Era questo, finché non ci levano anche questo. Ha lasciato Ausilio, notizia importantissima, è uno dei dirigenti più importanti del calcio italiano, pare per ragioni di così di antagonismo con Don Marotta.
1: Sarebbe il massimo se Ausilio piombasse alla Juve.
0: No, ma sai cos'è? Sarebbe il massimo veramente. Sai cos'è? Che mi ricorda quello che è accaduto a fine impero Juventus, quando un po' alla volta prima si allontanò Marotta,
1: certo.
0: Furono fatte una serie di cose. Quindi le segnalo, secondo me in questo momento l'Inter è comunque granitica, ma un piccolo graffietto su questo muro di granito forse comincia a venire fuori.
1: Assolutamente.
0: L'altra cosa che ti ho segnalato la settimana scorsa, che non è mai da sottovalutare, è questo fronte con la FIFA, in cui il vicepresidente dell'Inter si è schierato a favore di Infantino e contro Čeferin. Questo sono piccole cose che io segnalo, perché poi alla fine mi ero dimenticato la cosa importante, poi ti saluto, scusami, la vicenda Malagò non poteva a termini di regolamento essere eletto presidente della Federcalcio perché non era un tesserato FIGC. Questa storia è passata un po' in cavalleria, anche perché il Bunkinè
1: ma già ha detto, sì, ma già vabbè, tu l'avevi sollevata, l'avevi sollevata tu qualche settimana fa.
0: Caro mio, questa situazione però adesso potrebbe riaprirsi non all'interno della FIGC, dove ovviamente Malagò ha le spalle protette dal procuratore federale che ha già deciso di archiviare il caso, quindi io non entro nel merito, io parlo della decisione, ma in seno al CONI, che ancora, a mio parere, poi ormai cambia tutto nella vita, però il CONI è un organismo superiore rispetto alla Federazione. Per cui vediamo se questa cosa andrà bene. Devo dire che anche all'interno del CONI il buon Malagò era ben messo, quindi non lo so. Pasteggiato, villeggiato all'interno del CONI per anni, anche facendo bene, va anche detto, con luci ed ombre, ma più luci che ombre, e quindi alla fine credo che la questione si risolverà lì. Però io te l'ho detto, ci sono state alcune cose che sono andate in direzione contraria rispetto al vento che c'era fino a qualche tempo fa, e quindi le segnaliamo, perché per il resto altrimenti non ci sarebbe nulla da segnalare. L'Inter ha già vinto il campionato e buonanotte.
1: Grazie, grazie a Giovanni Pirrotta, che ritroveremo domenica prossima dallo stesso orario per commentare anche quello che vedremo più tardi tra Juventus e Milan. E rimanete con noi perché c'è la parte finale del nostro appuntamento.

Che meraviglia. Con Fang Shan, I'll Get You Back dal 1981 per questa pietra miliare di questa band funky, brano di grande impatto, di grande energia. Siamo nel

antico, il groove classico dell'epoca, insomma. 19:30, ultima fase dell'appuntamento di oggi, domenica 6 settembre 2026, rigorosamente in diretta anche oggi sulle radio partner, come dicono quelli bravi, in Piemonte a Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette anche in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 86.

cuori.ca, Radio Patata ascoltabile quest'ultima dalle app dedicate o dalla piattaforma Laut.fm. Gli amici di .radioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici di Radio Antenna Ionica. Poi da oggi si sono aggiunti

Io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia ancora debbano essere scritte. Il nostro traguardo non è mai stato diventare il governo più longevo della storia, ma una Italia in cui chi ha un'idea possa realizzarla, chi lavora possa mettere su casa, in cui nessuno è costretto ad andarsene, in cui chiunque si senta fiero di essere italiano, in cui chi è partito possa trovare mille ragioni per tornare. Ma cosa si è fumata questa qua? Il nostro traguardo è una Italia che non chiede più il permesso a nessuno. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comizio alla festa organizzata qualche giorno fa a Bari da Fratelli d'Italia per il record ullala di longevità del suo governo. Lo so che è più di quello che abbiamo fatto finora, che 4 anni non bastano, ma non intendo arrendermi o accontentarmi, perché questa nazione lo merita e finché avrò l'onore e la possibilità di farlo, combatterò e rilancerò, anche quando sarà complicato. Quando tra qualche decennio, ha aggiunto, qualcuno racconterà questi anni, voglio che si dica che c'è stato un momento in cui questa nazione ha smesso di rassegnarsi. Voglio che si dica che è successo perché una generazione di italiani

ed è un onore per me, dice ancora la Meloni, servire al vostro fianco. Ma io... vabbè. Un'Italia che non chiede il permesso a nessuno. Sì, per poi mettersi a 90 ad ogni richiesta da parte dell'America, no? Prendendo a debito miliardi di euro per il riarmo per guerre non nostre. Basterebbe solo questo, già fa ridere così la cara Meloni. Povero chi le crede. 4 anni di governo Meloni? Vogliamo citare qualche risultato rutilante? Quello che mi ricordo, che ne so, 100 miliardi all'anno per il riarmo fino al 2035, 13 miliardi per il patto di stabilità.

quanto potenziamento è costato qualcosa come €1 milioni. E tutti i soldi che sono stati dati all'editoria. Il debito pubblico che è aumentato di oltre 300 miliardi. I 209 miliardi di piano nazionale ripresa resilienza, dove sono finiti? Non si sa dove sono, come sono stati investiti. La produzione industriale in crollo vertiginoso da 4 anni. L'Italia che è all'ultimo posto dei paesi Unione Europea con una crescita risibile.

piano di strategia energetica. Ragazzi miei, mi fermo qui perché altrimenti andiamo avanti fino alle 20, e ci sarebbero ancora da dire una marea di cose, anche la vergogna di come è stata gestita anche la questione dei richiedenti asilo politico, con la Germania che ha dichiarato di rimandare in Italia i richiedenti asilo politico che sono transitati in Italia per entrare in Europa applicando il regolamento di Dublino, peraltro anche sottoscritto dalla stessa Meloni non più tardi di un anno fa, confermato peraltro anche dal patto europeo sulla migrazione, no? La Svizzera che annuncia che applicherà questi medesimi accordi come stato associato e rimanderà in Italia i migranti richiedenti asilo non di sua competenza. Ma vi rendete conto? Anche l'Olanda che rispedirà l'Italia ai richiedenti asilo. Quindi una Meloni che è stata ancora una volta umiliata e ci racconta tutte ste cazzate. Ecco, le sue foto, i suoi ammiccamenti, i selfie, i viaggi raccontano, signori miei, una politica del nulla.

E in questi giorni, insomma, si sta parlando anche della proposta di Fratoianni alla festa del PD, patrimoniale sopra i 5 milioni di euro contro la propaganda della paura della destra. Va avanti il leader rosso-verde, la sicurezza sociale è andata a farsi benedire perché gli stipendi in questo paese sono fermi al palo, le pensioni pure, mentre l'inflazione cresce. Succede perché la sanità pubblica è vicina al collasso, perché il diritto all'abitare non è più garantito, mentre l'emergenza abitativa esplode nelle nostre città e nelle nostre periferie, perché il diritto all'istruzione non è più garantito, mentre fanno la morale tutti i giorni sui giovani, ma quando si cerca di mettere in campo qualche cosa, qualche risorsa per garantire ai giovani un futuro dignitoso, li ricacciano nella precarietà. Succede perché investono miliardi nella corsa al riarmo, tanto

proposte del leader di sinistra italiana. Pur nella crisi, la ricchezza complessiva continua a crescere, solo che si concentra nelle mani di poche persone e così si distribuisce in modo indecentemente ineguale. E infatti le altre sono sempre più povere. Così, dire che a 50.000 italiani, vale a dire coloro che hanno un patrimonio personale netto superiore ai 5 milioni di euro, chiediamo un piccolo sacrificio in nome della collettività. È una proposta sensata e coraggiosa, quindi sì a una patrimoniale sui super ricchi. Ora, voi sapete che io non sono, diciamo così, né dell'una né dell'altra parrocchia, e lo dico da una vita, sono un libero pensatore, sono uno speaker messo da questa parte che dice semplicemente la sua. Ecco, però in effetti potrei essere anche favorevole alla patrimoniale per questi super ricchi, perché poi se tu vai a verificare come hanno accumulato le ricchezze, magari arrivi anche a scoprire che il 95% di questi super riccastri non le meritano queste ricchezze per svariati motivi, no? Perché poi è chiaro che in Italia tanti ricchi hanno fatto successo economico chissà come, no? Nella migliore delle ipotesi per raccomandazioni o per corruzione, o perché magari hanno lavorato non dichiarando tutto quello che guadagnavano, con gente sottopagata, o perché magari hanno frodato il prossimo con qualche truffa, no? E quindi alla fine dei conti, se non dovessero accettare la patrimoniale, io a questa bella gente manderei tanti di quei controlli fiscali, mamma mia, è che te lo dico a fare. 19:42, la buona serata vi giunga da parte del sottoscritto Nello Surace, da questa parte dei microfoni, e stiamo seguendo anche noi da questa parte le fasi più salienti. Ormai credo che siamo quasi alla fine per quanto riguarda la partita della nazionale italiana femminile di pallavolo, terzo set vinto 25-12, e a breve vi sapremo dire qualcosa.

ascoltare da parte di questo cantante americano di musica soul R&B, Chuck Jackson, ritrovato dal 1989 All Over the World, con questo brano che è stato all'epoca prodotto, scritto anche insieme al prolifico produttore britannico Ian Levine. Nell'appuntamento di oggi 19:47 i minuti, attenzione cari, perché dobbiamo parlare, le solite cose. Come sapete, sarà prorogato fino a giovedì questo taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è praticamente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, provvedimento che attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Ma voi avete notato qualche, diciamo così, diminuzione? Io no. In due settimane benzina da 1,90 a oltre 2 euro. Lo stipendio qui se ne va di benzina. E aumenta tutto, ma mai il volume delle nostre tasche, assolutamente no. E poi la cosa bella, no? È che in Italia tu sopravvivi e qualcuno magari anche ti dice: ma noi italiani costiamo troppo. Noi italiani costiamo troppo? Ma altro che festeggiare a Bari! Qui bisognerebbe fare una bella rivoluzione stile Francia, altro che governo più longevo. Ma dai, ma

Allora amici, dopo la quasi paralisi agostana, a settembre come sapete il paese si è rimesso in moto, vabbè, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento spiacevole per portafoglio e con la calcolatrice in mano. Da un lato la simultaneità delle spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno sono significativi anche come effetto delle tensioni internazionali. E allora, sui bilanci domestici già provati dagli aumenti di gas e luce, benzina, gasolio e alimentari, si abbatteranno anche gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutti le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno. E con una inflazione annua al 2,9% a luglio, la ripartenza rischia di diventare uno slalom impossibile tra un'uscita indispensabile e l'altra. Secondo le stime di Facile.it, tra settembre e dicembre una famiglia tipo sul mercato libero con prezzo indicizzato potrebbe spendere 982 euro per luce e gas, 270 euro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un aumento che potrebbe arrivare al 40%. Nel dettaglio, la spesa stimata per l'elettricità è di 273 euro, con un incremento del 27%, quella per il gas di 709 euro, con un incremento del 43%. Anche le stime di Nomisma Energia, riportate dal Corriere della Sera, fotografano una forte pressione sulle famiglie. Nel 2026 la spesa potrebbe aumentare di 110 euro per l'elettricità e di 347 euro per quanto riguarda il gas rispetto all'anno precedente. Una situazione che rende particolarmente rilevante anche la scelta tra offerte indicizzate e a prezzo fisso. Il secondo fronte del salasso è quello dei carburanti. Ne abbiamo già parlato, chiaramente. Abbiamo detto anche di questa misura temporanea, del calo delle accise, ma chi ci crede? E secondo Nomisma Energia, una famiglia tipo che consuma 1000 litri di carburante all'anno spenderà nel 2026 circa 356 euro in più rispetto all'anno scorso, con un incremento del 22%. Il caro carburanti non pesa solamente sul pieno dell'auto, ma avrà ripercussioni anche sui costi di trasporto delle merci e quindi potenzialmente sui prezzi finali di molti beni, e su quel fronte le stime sono difficili da tirare, chiaramente. Per chi usa l'auto si aggiunge la polizza. A luglio il premio medio nazionale RC Auto era in media di 646,97 euro, in calo dell'1,3% su base annua, ma in aumento del 3,7% rispetto a sei mesi prima. Le differenze territoriali restano molto ampie. In Campania il premio medio raggiunge 1010 euro contro i 456,73 euro del Friuli Venezia Giulia e i 532,18 euro del Veneto. Anche gli altri mezzi di trasporto registrano aumenti. Tra febbraio e luglio i prezzi dei trasporti sono cresciuti del 5,4% in Italia. I voli nazionali a luglio costavano il 6,2% in più rispetto a un anno prima e nei prossimi mesi l'aumento dei biglietti aerei potrebbe arrivare al 10-15%. Stesso discorso anche per quanto riguarda il trasporto marittimo, che ha già registrato rincari medi del 15%. Sui mezzi pubblici gli aumenti variano da territorio a territorio. In Lombardia, per esempio, incrementi del 3,89% per i servizi ferroviari di Trenord e dell'1,85% per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Nella provincia di Venezia gli aumenti sono compresi tra il 5 e il 10%. In Campania il trasporto è già salito del quasi 6%, mentre in Emilia-Romagna dell'1,32%. Poi settembre porta l'ineludibile spesa scolastica. Secondo Federconsumatori, per ogni studente il materiale scolastico costa in media 673 euro, con un incremento del 2,3% rispetto all'anno scorso. A tutto questo si aggiungono 545,66 euro medi per i libri, in aumento dell'1,6%. Poi per chi inizia un nuovo ciclo il conto sale ulteriormente. Uno studente di prima media spenderà
oltre 561 euro per i libri e due dizionari, mentre per uno di prima superiore libri e quattro dizionari arrivano a 805,15 euro. Poi vabbè, dicevamo anche del fatto che a settembre molte famiglie devono mettere in conto anche le iscrizioni alle attività extrascolastiche tipo sport, danza, musica, lingue e altri corsi. Quindi, secondo il centro studi Money Farm, per un bimbo tra 6 e 8 anni l'attività sportiva può costare da 1000 a 2250 euro l'anno, mentre un corso bisettimanale potrebbe variare tra 20 e 110 euro al mese. Me fermo, perché non tarda che la Findomestic aprirà uno sportello nel reparto ortofrutta dei supermercati. Ma tranquilli che va tutto bene, perché abbiamo il governo più longevo che penserà a tutto, tranquilli! Oh! Però un po' di pazienza, perché in questi giorni sono impegnati a festeggiare, eh? Quindi poverini, non stressiamoli assolutamente. Oh! Deve possio. Mannaggia. E poi leggevo anche che nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capite piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE e in ultima posizione tra quelli del G7. E quindi questo sottofinanziamento pubblico della sanità non è una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale. E quindi, se da noi la spesa sanitaria pubblica 2025 è pari al 6,2% del PIL, sono 14 paesi europei dell'area OCSE che vanno a destinare a questa voce una quota di PIL superiore a quella dell'Italia, quindi un differenziale che varia dai 4,8 punti percentuali della Germania ai più 0,2% ai più 0,2 della Repubblica Slovacca. E la spesa sanitaria pubblica pro capite in Italia è pari a $3,952, ben 909 in meno rispetto alla media OCSE. Vi basta? Ecco. Oh. E poi in effetti potrebbe essere anche un problema di potere di acquisto, perché io posso anche mettere più soldi, ma se il potere di acquisto cala più della percentuale di aumento che un governo ha effettuato con quei soldi in più, rimango come prima o magari ci faccio anche meno, no? Un po' come gli stipendi degli italiani e il caro vita. Bene, mi pare che siamo giunti davvero alla fine. Eh sì, mancano pochi secondi all'arrivo delle ore 20, quindi ci prepariamo per i saluti finali. Già pronta la nostra ultima traccia, Kicking Back di LTD dal 1983, canzone sulla quale il sottoscritto Nello Surace vi ringrazia per averlo gentilmente supportato sin qui. Vi do appuntamento a domenica prossima, domenica 13 settembre, dallo stesso orario, dalle 14 alle 20, ringraziando chiaramente le emittenti collegate con noi in Piemonte, Radio Villa Sound, in Veneto RVD 87.7, in Calabria Radio Medua Movida, Radio Amore Catanzaro, le nostre digital radio RTA Planet, Radio Mille Cuori, Radio Patata, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue, Radio Antenna Ionica, Radio Messina e Skylab 91. Alla prossima, buona serata a tutti.

0: Tra poco Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Time Machine.
2: Time Machine.
1: Con Nello Surace.
3: Nello Surace.
0: È pura energia.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine è pura energia.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine. A spasso nel tempo. In 5 decenni.

0: più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.

0: Di serie, pure quello.
1: Ah!
0: Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
2: Però buona sta burrata.
3: Che burrata, nonno? È burrito.
2: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
0: Lino, si dice Old Wild West.
2: E io che ho detto? Old Wild West.
4: Ristora, azione.
5: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza.
5: Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Lancio hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Radio. Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Radio Patata.
3: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
4: Va ora in onda, Stasera mi butto, con Elisa Gaita.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede, quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare che è una brutta parola, ma trovare modo di incoraggiare anche chi intorno a me a farlo. È solo così avremo, frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Vabbè. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati.

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto la vita, tanto dolore, lacrime e sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questione il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android, e l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero sono le cose più

0: avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile, perché, e voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, di aforismi romani. E allora, quando Misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi il favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono per cui che potete utilizzare per me, però io ho una mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: È mezzanotte.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine.
4: Time Machine.
3: Con Nello Surace. Nello

0: patata.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: occhi accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: È l'una e quattro minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music. Ciao.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.